0: tante fresche novità ci aspettano nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per oggi, è davvero tutto. Saluti da Max Martinelli e grazie a loro al Mix and Play, a Paolo Mariani, Eisa, la B, DJ. Ciao belli, alla prossima. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Luglio 2026 con i più belli d'Italia. Benvenuti nel cuore pulsante della musica italiana. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli.

Mettetevi comodi, alzate il volume. Ecco la classifica che vi fa cantare, emozionare, ballare. Numero 10. L'amore alcune volte è gassato e imprevedibile. Fresco di nozze, l'ex frontman dei giornalisti torna con Agitare Coca-Cola. New entry, Tommaso Paradiso.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Torna i più belli, Annalisa. Esplora la dualità di chi si sente brava ragazza, ma sa anche mostrare il proprio lato più deciso e graffiante. Annalisa, canzone estiva, posizione numero 9. Quando

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: E in ottava è lì che mettiamo la passione per la musica al primo posto con Samurai J, Flamenco Paranoia. Trasmette positività e gioia. Numero 8.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha scritto per Gaia Bossa Nostra e rappresenta davvero un'evoluzione decisa per la cantante italo-brasiliana. Gaia Bossa Nostra, numero 7, questa settimana.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia In, Al mio paese.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: Hey, hey. I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
4: Una voce inconfondibile alla numero 6 con ritmo, vibrazioni, Baby K.

Max Martinelli alla conduzione dei Più Belli d'Italia. E in quinta arriva l'attrazione fatale della quale non riesci a liberarti. Un amore finito, tossico. Andare o restare? Tu cosa fai stasera? Noemi. Stare.

0: più.
1: Le 10 più forti.
2: Lasciamoci avvolgere alla numero 4 dalla passione per il sound partenopeo. Tra funky, soul e sonorità mediterranee e i più belli c'è Partenope, una produzione Merck & Cremont, con protagonisti Serena Brancale e i The Colors.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Numero 3. Dopo il primo live a San Siro, Irama sarà anche tra i giudici della prossima edizione di X Factor. Lo ascoltiamo con la sua hit Cabana, un mix tra attrazione ed evasione. Numero 3. Olimpo.

0: le 10 più forti.
1: Nel grande caos musicale estivo arriva una canzone che si sposa con eleganza nella melodia. Francesco Renga e Giusy Ferreri. Non dovrei, non dovresti.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: testa tutto il dì.
1: La seconda è tutta dei pinguini tattici nucleari, con un tormentone estivo diverso dal solito, lontano dai classici cliché di spiagge ed ombrelloni. Sorry, scusa, lo sento. È la nostra numero 2.

0: In questa puntata di luglio 2026 e più belli d'Italia ci sono stati con noi Tommaso Paradiso, Annalisa, Samurai J, Gaia, Baby K, Noemi, Merkel Cremont, Irama, Pinguini Tattici Nucleari. Ecco, la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E in prima i più belli cantiamo d'amore perché è l'unico modo per non impazzire. Angelina Mango e Marco Mengoni sono i grandi protagonisti in Canto d'amore. Numero uno.
2: Senti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E anche per oggi la nostra classifica si chiude qui. Un altro appuntamento con luglio 2026 e le hit dell'estate vi aspettano nel prossimo grande episodio. I più belli suonano con Max Martinelli. Ciao e alla prossima!

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villaurbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villaurbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: E si presenti anche in quello che è l'ultimo weekend di questo rovente mese di giugno. Io sono Gio Cara e questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto va naturalmente a Paolo Dalu, che anche in questa occasione si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia così.

Editors hanno annunciato i dettagli del loro ottavo album, Surface Echo and Sound, la cui uscita è prevista per il 30 di ottobre. E insieme all'annuncio, la band ha presentato anche il nuovo singolo, The Rush, tratto dal disco. Si parte ufficialmente con Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Joy Division.

social di Joy Division hanno annunciato Eternal Live, un imponente cofanetto dedicato alla loro attività dal vivo che raccoglie alcune delle registrazioni più importanti e ricercate della breve ma leggendaria carriera della band. La pubblicazione comprende ben 16 concerti registrati tra cassette realizzate dai fan e trasmissioni radiofoniche dell'epoca, e tra i contenuti più attesi figura l'ultima esibizione dei Joy Division, che si è tenuta all'High Hall di Birmingham nell'80, pochi giorni prima della morte del cantante Ian Curtis. E per anticipare l'uscita del cofanetto è già disponibile l'ascolto di Transmission Le Bandouche Paris, che noi abbiamo ascoltato nella versione originale. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco sarà la volta degli AC/DC.

degli AC/DC che abbiamo ascoltato insieme a Rock and Roll Train sono il gruppo rock che ha incassato di più dal vivo nella prima metà del 2026. A certificarlo è Polestar, la principale testata specializzata nell'industria dei concerti, che ha pubblicato il tradizionale report di metà anno dedicato ai tour di maggior successo. Alle spalle degli AC/DC si piazzano gli Eagles, terza posizione per la Trans-Siberia Orchestra, mentre Bruce Springsteen e la E Street Band chiudono il quartetto dei giganti rock. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del weekend. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo degli Zwan.

Gli Zuani insieme a Honestly, e i più avranno sicuramente riconosciuto in questo pezzo la voce di Billy Corgan degli Smashing Pumpkins. Ci sono grandi notizie per i fan degli Zuan. Billy Corgan ha annunciato l'arrivo di due nuovi LP colmi di brani mai sentiti prima, attinti da un archivio che conta ben 60 tracce inedite, e il frontman diede vita a questo progetto parallelo nel 2001, approfittando di una pausa degli Smashing Pumpkins. Per l'occasione Corgan mise in piedi una super band. L'esperienza degli Zuan fu però tanto intensa quanto breve. La formazione pubblicò un unico album nel 2003, Mary Star Odyssey, prima di sciogliersi definitivamente, e nel 2006 Corgan è poi tornato alla guida degli Smashing Pumpkins. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: si parla già dei concerti che si terranno l'estate del prossimo anno. I Blink 182 che abbiamo ascoltato insieme a Dark Side tornano in Italia e lo fanno con un unico appuntamento in programma per l'estate del 2027 a Milano. La band si esibirà agli High Days sul palco dell'ippodromo San Siro. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 13 giugno del 2027. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento, qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel. Il divertimento vi aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento? Sì, sì.
1: Como siempre, siempre aquí riendo antes de iniciar esta bellísima puntata que hoy será un poco divertente con Benvenuti a tutti a nuestra nueva puntata de A Tutta Musica con Manuel e Dora.
2: Oh, io non ci riesco a parlare francese. Con l'accento francese non ci riesco. Benvenuti a tutti, ve lo dico in italiano che è meglio. Oggi abbiamo una francese qui nello studio.
1: A volte mi piace dire così le parole con questo accento un po' parisino. Non lo so.
2: Però guarda, te sta saliendo muy bien, te esce bien. Sì.
1: Però pensandolo come in spagnolo è come un poco más complejo, no?
2: Sì, non lo perché sé. Non riesci a fare l'accento.
1: No, lo è, no è, come dire, non è fatto la prova in spagnolo, solo l'ho fatto con l'italiano. Ok, aquí probando, un, dos, tres.
2: No, perché poi una volta l'avevo sentito anche fare l'accento anche portoghese.
1: Il portoghese, sì. No, però...
2: Adesso non puoi fare il francese e portoghese all'inizio.
1: No, non sto in connessione.
2: Esatto, esatto.
1: Sì, a veces che, diciamo, vedo qualcosa, come alguna una serie TV... Diciamo
2: una
1: sorta qualcosa di simile,
2: esatto.
1: Con qualcun accento di qualcun'altra nazione, qualcosa. Entonces, mi piace fare questa. Come si dice?
2: Questa imitazione.
1: Quello.
2: Quell'imitazione degli accenti di altre nazioni.
1: Se mi pega.
2: Però veramente sei bravissima. Io non lo sapevo. Questa tua hai un talento nascosto,
1: Può essere. Non lo sapevo neanche io.
2: Io invece me ne sono accorto a ultimo. Adesso da ogni settimana iniziamo col francese. No, è troppo bello, ragazzi.
1: Practicare in spagnolo, a ver come suena.
2: Scriveteci e fateci sapere se volete la Dora in versione francese o in versione che parla spagnolo oppure in italiano. Fatecelo sapere al 3614634294. Anzi, anche tutti e due.
1: Sì, adesso, perché sta in italiano, però con l'accento francese.
2: Adesso ti francese. Dico, per la prossima settimana ti mandano un messaggio e ti dicono: fammi un po' francese e un po' portoghese.
1: Oh my God.
2: Lì è un problema, Lì è un problema.
1: Vediamo un po'. Aspetta, che cosa...
2: Mi stanno appannando gli occhiali perché sto ridendo troppo. C'è cosa da fare, non lo so, guarda. Comunque ragazzi, benvenuti. Oggi abbiamo detto che sarà una puntatona divertente con la vostra radio preferita. Ci siamo anche noi, Dora Emanuel, che vi accompagneranno per circa un'ora insieme alla buona musica. Ma non solo, ci sono gli appuntamenti con il Caffè 90.
1: Alleluia, lo ha detto questa volta, bravissimo.
2: Hai visto? Ce l'ho
1: scritto. No, non l'hai dimenticato.
2: Non l'ho dimenticato. No. Caffè 90, naturalmente curato da Dora. E poi ci sarà Segnalibro curato dalla biblioteca di Marrubiu. E anche il Talent On Air per i nostri artisti che mandano la propria musica qui a Dimensione Dance e a Tutta Musica con la mail dimen@mail.com. E uno di loro vincerà un'intervista radiofonica.
1: Anche también tenemos la richiesta musicale.
2: È vero, è vero.
1: Che hoy es también un po' interessante.
2: Esatto, esatto.
1: Que nos ponen aquí en aprietos, pero bueno. Ahí, salimos a flote. Esperamos que la persona que ha fatto questa richiesta sea, ¿cómo se dice?
2: Soddisfatto.
1: Quello.
2: Sí,
1: sea okay. Soddisfatto de que sea la canzone que lui vuole ascoltare, ¿no?
2: Speriamo, perché io ci ho lavorato tanto, però non lo so se è quella. Comunque, ragazzi, siamo pronti per dirvi che sta iniziando
1: A Tutta Musica!
3: K Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: la colonna sonora di questa production. In sottofondo volevo salutare Giuseppe che ci sta salutando con un messaggio WhatsApp che ci ha scritto al 371-46-34-294 e dice che siamo fortissimi e simpaticissima anche la protagonista francese. Che la prossima settimana sarà diverso. Grazie Giuseppe. Salutiamo anche a Stefano e a Michela che ci sta ascoltando. E questo era il Caffè 90. Cosa abbiamo ascoltato oggi?
1: Oggi abbiamo ascoltato. Che tengo un mix nel mio cerebro in questo istante. Oggi abbiamo ascoltato nel Caffè 90 due Unlimited con No Limit.
0: Il gruppo si chiama Chu Limited.
1: Vabbè,
0: tu lo fai in spagnolo, giusto? Due Limited, ok, giusto. Ok.
1: E la altra canzone era No Limits. No Limits. Ah, no, mentira, era. Ve già me confundió. Por Dios. God the Grove. Scusenme tanto. Es que fa una faccia. Che
0: gli ho fatto un piccolo scherzo così. Mi ha fatto troppo ridere. Vabbè. Erano sì, bravo. Grazie per questa selezione.
1: Sì, non guardarmi grazie così. Per essermi quedare un po'.
0: No, anzi. E quando torna?
1: La prossima settimana.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: what's up? Let me blow that
1: big trombone. Siamo tornati in onda, ragazzi, benvenuti a Tutta Musica, ogni settimana sempre con la bellissima musica qui selezionata dal sottoscritto ma anche da Dora. E adesso siamo arrivati al momento degli artisti. È il primo artista che, cioè il primo, l'unico artista di questa settimana, anche io sbaglio, vedi? Talent On Air, che ogni settimana mette la voce per gli artisti indipendenti e naturalmente possono vincere anche una intervista radiofonica. Oggi presentiamo Retrofill con Gentleman Manager.

Football Manager con protagonista Retro Phil oggi al Talent On Air, e lui avrà l'opportunità di vincere una intervista radiofonica. Ancora continuate a mandarci le vostre bellissime canzoni a dimenchiocciolamail.com e Talent On Air torna la prossima settimana. Vi presentiamo

oggi con il nuovo appuntamento del Segnalibro, grazie a Luca della Biblioteca de Marruvio. Sapremo un po' del nuovo libri da leggere. Il primo libro è Il dolce ingrediente del destino. È un romanzo che racconta la storia di Granny. La donna ha una grande passione, il dolce e gesti. È una famosa pasticceria a Nueva York, dove crea dolci squisiti e originali. La sua vita è divisa tra Alan, suo marito, e Walter, il suo migliore amico. La storia va avanti con la donna che deve prendere una decisione importante che potrebbe cambiare la sua vita, quando riceve una grande proposta di lavoro. Spinta dall'ambizione e da un desiderio di cambiamento, la donna decide di partire con il figlio, mettendo a discussione le relazioni e affidandosi al destino. È una storia che mescola cucina, relazioni umane e scelte di vita, raccontando come il coraggio possa cambiare la vita di una persona. Un libro ironico ma introspettivo. Il secondo, L'ultimo inverno, di Harding, vincitore del premio Pulitzer. È un romanzo intenso e riflessivo che racconta gli ultimi giorni di vita di un anziano uomo di nome George. Nella vita ha sempre restaurato orologi e ora, circondato dai familiari, affronta una pesante malattia. George rivive i ricordi del passato, soprattutto quelli legati al padre, che per lui ha rappresentato due sentimenti contrastanti, amore e paura. Il romanzo è una riflessione sulla memoria, sul tempo e sui legami familiari. Il terzo libro, La donna degli alberi, è un romanzo poetico e riflessivo che racconta la storia di una donna in fuga dal proprio passato e da un amore che non esiste più. Dopo aver lasciato la città, tutto sembra vuoto e senza sentimento. La donna si rifugia in un rifugio di montagna, in cui impara a convivere con la solitudine e la natura, incontrando creature che aiutano a ricoprire la forza interiore e la bellezza delle cose piccole. Un uomo chiamato lo straniero risveglierà in lei nuove speranze e desideri. È una storia che esplora temi di rinascita e connessione umana. Segnalibro torna tra poco.

tornati in onda nella seconda parte dove di Segnalibro, dove ci saranno le novità editoriali. Quello tocca a me, il sottoscritto, e ringrazio ancora la biblioteca comunale, perché è lei sempre, che la biblioteca di Marubio, che ci dà questa rassegna dei libri più letti e naturalmente anche le novità editoriali che adesso vi elencherò. Quindi presentiamo tre nuovi libri che dovrebbero essere disponibili da fine gennaio. Il primo libro si intitola Il nido del corvo. Attesissimo nuovo romanzo di Pulixi, è un thriller noir ambientato nella penisola del Silis. La scomparsa appartenente irrisolta di una donna, Angela Flores, si trasforma in un pericoloso gioco quando i due investigatori trovano nuovi indizi 6 mesi dopo la scomparsa. I due investigatori intraprendono una caccia ossessiva attraverso stagni di sale e campagne desolate per fermare l'assassino. Un libro teso e inquietante che combina suspense, psicologia e un'oscura ambientazione sarda, da leggere tutto d'un fiato. Il secondo libro è Le ore fragili. È la storia di un rapporto intenso tra madre e figlia, entrambe impegnate a combattere i propri fantasmi, ma legate da un amore incrollabile. Un viaggio tutto al femminile nei meandri dell'adolescenza, raccontano con umorismo, profondità e spigliatezza dall'inconfondibile penna di Virginie Grimaldi. Il terzo libro è Emma e l'unicorno. È un libro per bambine con protagonista Emma, una bambina di 9 anni che ha come migliore amico Marigold, un magico unicorno. Come tutte le amicizie, anche questa ha bisogno di impegno, e il loro rapporto è basato sull'affetto, allegria e aiuto reciproco. Quando Emma ha difficoltà a concentrarsi sui compiti, Marigold la soccorre con un incantesimo magico. Insieme vivono situazioni esileranti e divertenti. Un libro divertentissimo per bambini a partire dai 7 anni in su. E quindi adesso noi ci fermiamo un attimo e Segnalibro torna tra poco.

E siamo tornati con la terza parte di Segnalibro, dove vi diciamo le attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Segnaliamo che a breve tanti nuovi libri saranno disponibili in biblioteca. Al momento è disponibile una mostra bibliografica per il mese di gennaio, con una sezione di libri di vario genere da leggere in queste fredde serate invernali. Giovedì 29 gennaio è prevista un'attività per bambini in collaborazione con il Centro di Aggregazione Sociale di Marrubiu, e per questo

0: questa collaborazione.
1: E adesso iniziamo con un messaggio che ci arriva sempre al 371-4634-294.
0: No comment.
1: Allora, prima però leggiamo sì, questo qui, Tittonino, che dice: bravi ragazzi, saluti da Roma. E poi ha scritto un altro messaggio: ragazzi, mi sono dimenticato di chiedervi se potete mettere una canzone di Alberto e Albano e Romina in versione anche dance. Grazie a te Tonino per averci mandato il messaggio al 371 46 34 294, e noi abbiamo scelto questa per te, Albano e Romina Power con Felicità.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Ok, grazie, allora grazie a Tonino, oggi è così, grazie a Tonino per il tuo messaggio, spero che ti sia piaciuta la versione che abbiamo scelto per te.
1: Ahora vamos a saludar a Rafael. Dice, hola, soy Rafael, vivo en Holanda, pero soy originario de México. Me gustaría escuchar una canción.

0: Oggi siamo qui. Buongiorno, signora francese.
1: No, non sto. Prefiero non commentarlo che succede detrás de toda la produzione.
0: Come detrás de todo? Sembra una cosa orribile. Rafael, gracias por tu mensaje.
1: Esperamos que esta haya sido tu canción.
0: Esperemos.
1: Sí. Esperemos que sí, pero pienso que sí.
0: Bene. Noi siamo già alla fine del nostro programma di ogni settimana, quindi mettiamo la sigla terminale.
1: Sì, che nos dice, nos avvisa che este bellissimo programma de hoy está terminando. Pero antes les recordamos seguirnos en Facebook e Instagram como Dimensione Dance. Y recuerden, para aquellos artistas que quieren lanzar su música, que muchos de nuestros oyentes la aprecien, todo ese trabajo que hacen para hacer una nueva producción, pueden escribir a dimen@mail.com o dimen@mail.com. Me estoy confundiendo con la chiocciola y con la
0: adesso
1: mail.
0: Ci vuole la francese che lo dice. No, non so come si dice chiocciola in francese. Dobbiamo investigare per la
1: Cierto.
0: Prossima.
1: Eso. Sì. O recuerden dejar sus mensajes al 371-463-4294.
0: E non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, così siete sempre aggiornati per quanto riguarda il nuovo programma che esce. E poi ci ascolterete sempre ogni settimana nella vostra radio preferita. Detto questo, ragazzi, noi ci salutiamo qui, fate da bravi, mi raccomando, perché la prossima settimana saremo ancora più pimpanti e più allegri, quindi vi faremo ancora divertire ancora di più.
1: Así será.
0: Ciao a tutti, buona settimana.
1: Ciao a tutti.
2: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Belli, pronti, freschi, danzanti, ecco la Exclusive Dance Chart, lo classifico che piace a tutti quanti. Primo appuntamento luglio 2026 con le 15 tracce dance più forti. A presentarli ci sono io, on the mic, Max Martinelli. Al mix and play, i bravissimi Paolo Mariani e Isa La B, DJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Segnaliamo in uscita Molly Molella e Boosty Kids, ma lo ritroveremo con una grande novità in chart questa settimana. Al momento è Show Bell, ci sentiamo presto con And It Goes Like, uscita Molella Boosty Kids.
3: Sono i più belli con Max Martinelli.
2: Il podio della settimana scorsa,
1: il vecchio Olimpo della Exclusive Dance Chart, segnava la numero 3 la coppia Shakira Burna Boy, Dai Dai. Posizione numero 2 per Talk To You degli Another e dei 54 Ultra, numero 2. Magia, la numero 1 con i The Bowser, Magnetic, number 1.

spazio subito la novità della posizione numero 15. Entra nel club dei più belli Mr. Calvin Harris, la cantante irlandese Jazzy, una song house estiva che già dalle prime note ti riavviva. Satisfy, numero 15, Exclusive Dance Chart, new entry.

volgere dei suoni e dei colori dell'estate 2026. Noi abbiamo la giusta fantasia, una chart esplosiva che la balla anche zio Tobia. E pensate, a 90 anni si diverte ancora di più con Gordo e Loco Loco. Posizione numero 14. Sì.

In sequenza e con la giusta carica e potenza, ecco la numero 13, ci regala Giovanna, il nuovo di Molly Molella, che gira sulle note del famosissimo film Il Ciclone di Pieraccioni, la ricordate? E in dodicesima ci divertiremo con la voce di Harry Camomile e del trio dei Medusa, tutto travolgente in Don't Wanna Gum. Exclusive Dance Chart, messaggi positivi.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

o proprio in decima a regalarvi Bring Me Your Love, la traccia di Madonna e Sabrina Carpenter. Sta facendo molto parlare di sé questa canzone per l'accostamento alla vecchia Hold It di Madonna, la ricordate Vogue? E anche perché loro due sono due splendide regine della pop dance. Una produzione tutta italiana con i producer Parisi, con le loro song.

E lui o non è lui? Ma certo che lui, Mr. Topic, batte bandiera number 9. Grande rientri per Sorry Papi, un super singolo realizzato con la superstar mondiale Becky G. Si canta in spagnolo, lo balli come vuoi perché tu ci piaci come

0: serata ci regalava Calvin Harris, Jazzy, Molella e Medusa, American Cream, La Brancali, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Barna Boy. È il momento di fare un bel viaggio nel tempo. Vi regalo il disco flashback.
1: Disco flashback.
0: Correva l'anno 1986 con una super hit di Giuni Russo, Alghero, lo zio Peter, KJ Freak e la featuring di Simo Lu hanno rimodellato la song. Alghero, flashback.

0: facciamo una piccola pausa, torniamo subito. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Sempre più in alto in chart, occhio all'intreccio. La numero 5 ci propone la traccia I Don't Mind, uno dei pezzi più shazzammati della settimana, con protagonisti Sam Jacobs e l'artista Ezra Nurey. E a un passo dal podio in quarta arriveranno I ritmi frizzanti e abbronzanti di chi vuole davvero vivere sempre colorato. I'm Moving to the Sun e di Jugel e degli Ultranate. Exclusive Dance Chart, dillo che piace anche a te.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Wow, finalmente podio, gradino più basso, numero 3 per un pezzo coinvolgente, orecchiabile, incredibilmente magico. Magia, magia, portami via, così diceva zio Franchino. Uno che ha fatto sto pezzo è un gran volpino. Talk to you, e degli another, e dei

Ah, miei cari aficionados, anche come in questo caso alcune volte mi sento davvero di un'altra epoca, ma devo informarvi e regalarvi il top della dance. Li ricordate New Order? Sono stati gli artefici di un pezzo di successo come How Does It Feel? Ecco la new version ad opera del duo brasiliano Dub Dogs. Piani alti, numero 2.

che suoni, che danza la Exclusive Dance Chart in questa seconda parte con Alejandro, Casango, Jonas Blue, Sam Jacobs, Estra Nurey, Himala Angel, Ugel, gli Ultranate, Yanadari, 54 Ultra, Dub Dogs. Siete pronti? Vi portiamo

musica più dance con la numero 1. De Bausa è sinonimo di "I boss della dance siamo noi". La traccia più contagiosa del momento è quella di Magnetic. Loro sono i De Bausa, number 1.

0: tante fresche novità ci aspettano nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per oggi, è davvero tutto. Saluti da Max Martinelli e grazie a loro al Mix and Play, a Paolo Mariani, Eisa, la B, DJ. Ciao belli, alla prossima. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica alzata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Ho un trolley stracarico di bella musica che non vedo l'ora di farvi ballare sulla pista al centro del corridoio del mio disco bus. Pista ricavata semplicemente ribullonando la selleria a spalle e i finestroni per creare un più ampio spazio pestabile. Questo succederà durante l'itinerario che di concerto ho scelto con la copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela, protetto in termini di sicurezza dalla centrale operativa col tecnico operatore Toto che attraverso i sistemi di tracciamento satellitari e telemetrici monitorerà l'andamento del percorso. Iniziamo questa nuova gita della fantasia con Anané. Sono l'autista Chico Lecca e, siccome la musica è la forma più forte di magia, il Magical Mystery Tour inizia adesso.

0: come out.
1: Do it to me again and again, again.
0: I love you. I love you. I love you.
2: Ho voluto riscaldare gli animi con questa ennesima cover in chiave house della celebre Love to Love You Baby di Donna Summer, ben vocalizzata dalla coppiata Anané e Roberto Cavalli. Sì, proprio lui, lo stilista che si è spento nel 2024. La collaborazione fra la DJ e lo stilista si concretizzò nel 2012 a Milano durante una cena successiva alla sfilata di moda per un'idea del marito di Anané, il DJ e produttore Louis Vega, che suggerì a Cavalli di registrare la sua voce, dando vita al curioso e affascinante connubio artistico in cui ha partecipato attivamente, inserendola nei ganci vocali e con questo dato il via alle notizie e curiosità che vi racconterò in viaggio. Andiamo avanti con Crazy P, ancora ben saliti sul Dancing Pullman condotto da Chico Lecca.

Gli inglesi Crazy P sono un gruppo di musica elettronica fortemente influenzato dalla disco vintage, dal soul e dall'house. Mentre le prime pubblicazioni erano strumentali e basate su campionamenti, la formazione si è poi consolidata con l'aggiunta dell'esuberante front woman Danielle Moore, che si è unita a loro. Me li avete ben ballati con Like a Fool. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi DJ Monstro. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Anche se si tratta di una cover, le orecchie più attente hanno riconosciuto dalle prime note Baker Street del 78 di Jerry Rafferty in versione dance remix, magistralmente rivisitata dal DJ Monster. Spazio a Funky Loco, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Dietro Funky Loco si cela Pablo Varella, DJ e producer argentino, che ha iniziato la sua carriera nell'89 stimolato dall'acid house e dall'hip hop. Con questo ritmato Petritos Dream ci ha comunque dato dimostrazione dell'evidente inclinazione verso deep, funky e tech house. Gioiose passeggere e allegri passeggeri, per la prima delle due fermate più amate da voi, quella del caffè, ho scelto questa bella dolcezza. Lutissa Chicoleca vi augura buon coffee break.

pubblicato questa Too Much Heaven in versione Deep House, è stata lo zucchero del vostro caffè. Bravissimi i Dual Session e Nathalie Renoir che hanno rivisto questo storico motivo dei Bee Gees, ma complimenti per l'ospitalità anche ad Odette, banconiera tutto pepe di chiare origini francesi. Bella combriccola, fra un attimo lo chauffeur Kikoleka riprenderà il cammino musical turistico dopo il suon di clacson che vi calamiterà a bordo con Papik e sarete ancora in Magical Mystic.

Papì, che è progetto nato da un'idea del produttore romano Nerio Poggi, compositore e arrangiatore che ha collaborato con Mario Biondi per diversi suoi album, si lega al tipico sound new jazz, soul, pop e annovera fra i suoi collaboratori le voci di Eli Bruna e Alan Scaffardi, che hanno presenziato anche in questo Crazy, col quale abbiamo ripreso il viaggio. Proseguiamo con la banda brasileira. State bighelonando sul Pullman discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Il ristorante di Tom, Tom's Diner per l'appunto, non è nient'altro che la cover del singolo della cantautrice statunitense Susan Vega, pubblicato nell'87 come terzo estratto dal suo secondo album da studio Solitude Standing. Questa ascoltata è una delle tante rivisitazioni della banda brasileira, progetto che nasce da un'idea del produttore e arrangiatore napoletano Carlo Gentiletti, importante ingegnere del suono che si è proposto di rivisitare successi italiani e internazionali in versioni che spaziano tra bossa nova, samba e batucada. Passo ceduto a Crazy and Jane Cook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Good to Go, il bel motivo presentatoci dalla coppia Michael Crazy, artista madrileno fra i più influenti degli ultimi anni, e dal cantautore londinese Jane Cook, conosciuto per il suo singolo dance Zephy. Bravi! Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono di ascoltare, in ogni dove del mondo voi siate, le nostre scorribande musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che, congiunte, ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Junk and Spook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Leca.

Architetti di questo disegno musicale c'è la coppia Junk & Spook, alias di Alex Abruscato e Lauro Predieri, che nel 2021 raggiunsero la terza posizione nella Top 100 Jacking House Artist di Track Source. La sconfinata passione per la musica e la loro creatività ha dato vita ad un sound nuovo, unico e ben gradito al pubblico. Me li avete ballati con Two Spirits. Sul nostro mezzo adesso sale Kings of Tomorrow. State sempre viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Lecca.

0: Kings of Tomorrow è uno dei tanti pseudonimi usati dalla leggenda del DJing House Hip Hop Sandy Riviera. Nato da genitori portoricani, è cresciuto immerso nei suoni ricchi e diversificati che si propagavano per le strade della New York della sua infanzia. Per questo finale ha preteso la collaborazione vocale della sua amica, la cantante Julie McKnight. Amorini, Marin New Lee, ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quella capiente piazzola alla vostra destra. Approfittatene per scendere e stiracchiare le articolazioni. L'autista Kikoleka vi aspetta.
1: Il y a un bal sous mes paupières. Les promesses d'un solstice d'hiver. Valse de Vienne et confetti. Il faut que je dorme, c'est une

0: Kirsten.
1: Marie Nulli è una musicista, compositrice e DJ nata e cresciuta a Parigi. Fin da bambina la musica l'ha affascinata tanto da creare mixtape su cassette con i suoi brani preferiti ascoltati alla radio. Influenzata dai Ramones e dalla cultura punk, nel 2026 fondò le Plastichine, una rock band tutta al femminile, gruppo che ottenne riconoscimenti internazionali. Ci ha accompagnati in questa pausa con Confetti. Orecchio congrega, il pilota Chico Leca fra un flash continuerà il percorso panoramico danzereccio con Mickey Moore, Andy T e Angela Johnson. E sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Mickey Moore e Andy T sono gli alias di Michele Mingo e Andrea Tonici, i quali appartengono all'elite dei produttori house a livello mondiale. Il loro vasto catalogo di remix include artisti del calibro di Incognito, Joey Negro, Jocelyn Brown, Barbara Tucker e qui mi fermo, altrimenti non basterebbe una trasmissione. Fondatori e proprietari del marchio Groove Culture, etichetta discografica di riferimento per la dance di alta qualità, è costantemente ai vertici delle classifiche di Trax Source e Beatport. Per questo progetto, intitolato Do I Do, si sono avvalsi della collaborazione vocale della cantante e cantautrice newyorkese Angela Johnson, anche lei produttrice discografica, e con questo bel terzetto abbiamo ripreso il cammino dopo la rapida sosta. Proseguiamo il nostro moto al luogo insieme a Parla for Cuba. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Wicked Games è una delle più recenti, ultime piacevoli fatiche, passatemi l'ossimoro, del produttore, musicista e DJ tedesco Parafor Cuba, alias di Nicolas Demuth, noto soprattutto per le sue realizzazioni house. Per questo disegno musicale ha utilizzato la collaborazione di Anita Close, conosciuta professionalmente come Anna McLab. Testimone ceduto a Rasmus Faber. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

Non vi ho mai proposto niente dello svedese Rasmus Faber, quindi ve lo presento. È un produttore, musicista e DJ le cui radici affondano nell'house melodica e nel soul. Dopo essersi affermato negli anni 2000 con una serie di uscite di spicco che fondevano jazz, sonorità latine e ritmatissimi brani per club, è diventato una figura di riferimento per gli appassionati del lato più musicale dell'house. Non vedo l'ora di setacciare altri pezzi dalla sua discografia, ma per ora accontentatevi di questo All of My Dreams, ben vocalizzato da Diane Ferron, che cede il passo a Sabrina Carpenter. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

spesso ospite della mia discoteca itinerante di Sabrina Carpenter, non posso dirvi niente di più di quel che sapete perché già detto in precedenti gite, quindi glisso. Il suo espresso passa il testimone a questo motivo che farà da sottofondo durante la seconda pausa più gradita da voi, quella dell'aperitivo unita al romantic moment nel quale avrete l'opportunità di ballarlo, avvinghiati ma non troppo, perciò buon drinking moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

iniettarsi una siringata di insulina per chi soffre di diabete era d'uopo, siccome questo dolcissimo Risk It All di Bruno Mars sono sicuro che a molti di voi ha fatto sollevare il glucosio. Scherzo chiaramente, ma poiché ho notato che la musica che scelgo aiuta a farvi familiarizzare maggiormente, è chiaro che anche la mia mission è andata a buon fine. Complicità condivisa col barman Fabrizio, che ci ha dissetati e nutriti con secchiate di beveraggi vari e carriolate di stuzzichini dolci e salati. Grazie caro e a presto. Amoruccioli del mio disco bus, il pilota Chico Lecca continuerà l'itinerario musical turistico dopo il fragoroso strombazzamento con i Kiss. A fra poi!

con questa rivisitazione di Was Made for Loving You, i Kiss hanno fatto ripartire le danze all'interno della mia discoteca itinerante. Gruppo rock newyorkese formatosi nel 72, è fra i più popolari della storia con oltre 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo ed è unanimemente riconosciuto uno dei complessi rock più iconici ed influenti del XX secolo. Continuo il viaggio con Feblum. Ben risaliti sulla mia corriera dal vostro Chicco Leca, sempre un

Playing Game è un emotivo dance elettronico che spazia fra i generi tech house e minimal house del produttore russo Februm, pseudonimo di Eugeni Ivanov, pubblicato come singolo digitale ad ottobre 2025 dalla sua etichetta discografica Ultima Black. È tempo di sonorità vacanziere e allora diamo spazio al duo Swartz and Funk. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Già il titolo ci fa accedere ad un modello elitario estivo e vacanziero di lusso. Infatti, in pieno stile Beach House Club, il motivo che mi avete ben gradito si intitola Saint-Tropez. A proposito, è stato il duo tedesco Swartz & Funk, dietro i cui alias ci sono Alexander Hitzler, Bob Swartz e Martin Sheehal, jazz funk, che si sono ritagliati uno spazio di rilievo nell'industria musicale con loro inconfondibile stile balearic chill out, lounge and house, traendo ispirazione dalla vibrante atmosfera di Ibiza da Café del Mar. Salgono sulla mia discoteca mobile i Jamers. State continuando a gironzolare sul torpedone più casinista del pianeta Terra, guidato da Kiko Leca, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

0: Come ormai consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata fuori porta con un evergreen. A chi è spettato il compito? Ma dai, che l'avete riconosciuta! È l'intramontabile KC & Sunshine Band con un estratto dalla loro vasta discografia, Queen of Clubs, col quale abbiamo chiuso il cerchio arrivando al capolinea. Ringrazio per il sostegno alla realizzazione di questo progetto le due factotum Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto. Mie amatissime passeggere, miei diletti viaggiatori, vi ringrazio per averci preferiti anche oggi ad altre compagnie di trasporti. Restate collegati con noi rintracciando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiateci. In partenza dissi, la musica è la forma più forte di magia. In conclusione, faccio mio e vi giro un pensiero di Nick Hornby che dice: la musica ha un grande potere magico, ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi contemporaneamente nostalgia e speranza. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Alla settimana prossima dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Sfida fra giganti, presenta Paolo Frau.

grazie, grazie, grazie per i tanti auguri. Oggi è il mio onomastico, lo devo dire, 29 giugno, San Pietro e Paolo, quindi auguri a chi e quanti si portano questo nome, Paolo ma anche Pietro. Beh, giusto, no? Sono due santi importanti, non è che possono passare inosservati, caro Franco. Ma anche San Francesco non è un santo che passa inosservato. Che poi in effetti tu ti chiami Francesco, ma io ti chiamo Franco, chissà perché. E Franco in regia, ciao Franco, io sono Paolo Frau, sono nello studio 1 di Oristano, nello studio di Music Factory Oristano. Saluto anche le altre radio collegate, le radio di Franco, Radio Team 2000, tutti gli ascoltatori di Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air e anche Radio Centrale. Un'emozione per sempre. La canzone di Eros Ramazzotti che apriva il nostro Sfida tra Giganti, anche perché siamo arrivati addirittura d'arrivo per questi 5 big della musica italiana. Io li chiamerei 5 mostri della musica italiana. Pensate che in gioventù Eros Ramazzotti fu influenzato dagli ideali politici del padre. Pensate un attimo, si tessera al Partito Comunista Italiano, Eros Ramazzotti, ritirando tuttavia la sua iscrizione dopo 6 mesi. Poi, dopo un tentativo fallito dalla famiglia di emigrare in Australia causa problemi economici, Eros trascorre un intero anno a studiare inglese. Poi nel 73, ad appena 10 anni, pensate, una breve comparsa in un film molto importante di Federico Fellini che è Amarcord. Lui praticamente, sa chi è Franco? È uno di quei bambini che lancia le palle di neve. Non so se avete mai visto questo capolavoro di Federico Fellini. Ecco, tra questi bambini, ecco, c'è anche Eros, quando era piccolo, aveva appena 10 anni. Pensate un po'. Piccole indiscrezioni per Eros Ramazzotti, che è classificato momentaneamente, si dice così, al terzo posto con 66 voti, ma in testa c'è Vasco con 80, seguito da Zucchero con 72, come vi ho detto Eros con 66, Luciano Ligabue con 55 e poi c'è Antonello Venditti con punti 40. Come poter effettuare i vostri voti? Attraverso la nostra pagina Facebook, il nostro gruppo, attraverso il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, vedete un po' attraverso i nostri contatti, votate nelle pagine Facebook questi 5 artisti, perché insomma questa è l'ultima giornata che dedichiamo a loro.

Questo è un classico di Teo Venditti e non poteva mancare questo inno alla sua città, alla sua squadra del cuore. Ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata, il suo amore per la squadra giallorossa, dedicato proprio alla squadra della Roma, questa grazie a Roma, un po' anche la città ovviamente, perché Roma rimane è sicuramente una delle città più belle al mondo secondo me, ma ce ne sono tante. L'Italia è bella tutta, Napoli dove lo lasci, e poi c'è Cagliari, c'è anche la nostra città Oristano, vabbè, andrebbe vista un pochino alcune cose, insomma, creare un po' più di vita, però vabbè, andiamo avanti così, chissà le cose miglioreranno. Io sono del parere che bisogna essere ottimisti, le cose andranno sicuramente meglio per tutti. C'è Vasco Rossi che è in testa a questa sfida tra i giganti, lo ricordiamo che è tra gli artisti italiani di maggior successo nel corso degli anni Ottanta, lo ricordiamo, insomma ha vissuto dei momenti un po' difficili, però poi nella sua carriera, insomma, parliamo di cose belle, si è esibito in più di, insomma, 900 concerti, riuscendo a radunare complessivamente più di 14 milioni di fan. Ancora oggi è davvero uno dei più forti, pensate che lui detiene ha detenuto per 8 anni il record mondiale, pensate, di spettatori paganti in un concerto solista, 225.173 al Modena Park nel 2017, oltre che a stabilire una serie di record per incassi, audience e tour in grandi stadi a livello davvero nazionale. Gli viene riconosciuto il merito di aver introdotto un originale modello di rock, i suoi brani infatti non solo trattano anche tematiche sociopolitiche, ma sono caratterizzati da uno stile espressivo singolare che si è rivelato in grado di influire fattivamente sul linguaggio comunemente parlato. Effettivamente ha un seguito notevole Vasco Rossi, non a caso è piazzato nella posizione numero uno con 80 voti, e adesso ve lo regaliamo forse con uno dei suoi pezzi più classici, che è Vita Spericolata.

Fernando Forlani, il grande pezzo di Zucchero Sugar Fornaciari. Bene sì, anche lui ha avuto, non so se ricordate, un inizio un po' difficile. Pensate che nell'82 esordì al Festival di Sanremo presentando la canzone Una notte che vola via, con la quale giunse penultimo in finale davanti a Vasco Rossi, ultimo lui con Vado al Massimo, e anche come produttore del brano Lisa, cantata da Stefano Sani. Poi l'anno successivo partecipò per la seconda volta al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano Nuvola, ammesso alla fase finale, ma che non ebbe, diciamo, successo. Fu inoltre anche autore della seconda canzone classificata, che era Volevo dirti, cantata da Donatella Milani, e di altri tre brani della rassegna. Poi nello stesso anno, pochi mesi prima della nascita della seconda figlia Irene Fornaciari, pubblicò il suo album d'esordio Un po' di zucchero, deludente dal punto di vista commerciale, lontano dal genere ricercato, in quanto realizzato in parziale compromesso con la casa discografica Polygram. Insomma, è stato un inizio un po' difficile per Zucchero, poi le cose ovviamente sono cambiate e oggi è davvero tra gli artisti italiani più amati al mondo. Allora, ricordo intanto che Zucchero è al secondo posto con 72 voti. Ricordo di votare, votate attraverso la nostra pagina del nostro gruppo che è Music Factory Oristano su Facebook, oppure nel nostro numero WhatsApp 329 57 45 882. Ricordo che c'è Franco in regia, le radio collegate: Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air, Radio Team 2000, Villa Urbana Music e Music Factory Oristano. Io sono Paolo Frau, oggi è lunedì 29 giugno 2026. Ricordo che questo appuntamento andrà in onda anche mercoledì, attenzione, ore 20, giovedì ore 16, venerdì ore 23 e domenica ore 10. Allora, questo ormai stiamo finendo il mese di giugno, ok? Per cui sfida tra giganti momentaneamente si ferma, riprenderà a settembre. Per quanto riguarda il mese di luglio-agosto, ci risentiremo poi il prossimo lunedì con un programma proprio frizzante, un programma estivo. Va bene, il titolo ancora non ve lo sveliamo, però ci sarà un nuovo appuntamento sempre negli stessi orari, cioè lunedì, e poi in replica mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. Naturalmente Sfida tra Giganti a settembre riprenderà con altri artisti, ci saranno tante gare, insomma ci sarà anche più fresco, per cui sarà un programma più appropriato per il periodo che poi dovrà arrivare, l'autunno e poi l'inverno. Adesso viviamo l'estate con un nuovo programma che partirà appunto lunedì e sarà proprio frizzante al massimo, va bene, con successi del momento, successi dell'estate odierna, attuale, ma anche successi che riguardano estati fa. Va bene, comunque siamo ancora in piena sfida tra giganti e arriva un altro gigante della musica italiana, è non solo conosciuto in Italia ma nel mondo.

Un'altra te, belle canzoni d'amore intense, molte di queste canzoni dedicate alla sua ex moglie, perché era davvero vero amore. Beh, molti, in tanti si chiedono, ma come può essere andata in quel modo lì, come mai si sono lasciati? E succede nella vita, poi anche strade sbagliate possono recare anche delle delusioni anche in amore. E vi voglio parlare di Luciano Ligabue, un po' di cose le ha fatte anche lui. Pensate che ha partecipato nel 90 al Festival Bar con il pezzo Balliamo sul mondo, ricevendo il disco verde, premio destinato al miglior cantante emergente della Kermesse. Poi in giugno parte inoltre il Novo Reading Tour. Poi nel settembre 91 c'è l'uscita del secondo disco Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn, che ripete il successo dell'album d'esordio, trainato da singoli come Libera Nosa Malo e Urlando contro il cielo. Poi nel luglio del 92 si esibisce per la prima volta a Montreux Jazz Festival. Poi nello stesso anno comincia la sua collaborazione con il Club Tenco, per il quale partecipa ad alcune pubblicazioni e incide anche il brano Variazioni su temi zigani, in omaggio al poeta e al cantautore russo Vladimir Somenik Viskovsky. Allo stesso periodo poi risale anche la sua prima apparizione anche come produttore, più precisamente nella traccia Male non farà, dall'album Storie per vivere degli emergenti Timoria e Venti, allora come cantante Francesco Renga. Gli stessi Timoria poi seguiranno ed apriranno i concerti anche di Luciano per tutto l'anno. Poi il 14 novembre si tiene anche il primo raduno del fan club l'Italghisa di Reggio Emilia, come ospite Zucchero Fornaciali. Avete visto, insomma, un po' di cose le ha fatte, continua a farle anche Luciano Ligabue, molto amato in Italia, infatti è tra i giganti in questione. Lo abbiamo con 55 voti, fatelo salire se vi piace Luciano Ligabue, votate, perché poi a settembre, quando riprenderemo, ci sarà di nuovo lui, se mai vincerà, ma per adesso è in testa Vasco. Ricordo i cantanti in gara, che sono Vasco Rossi, Zucchero Sugar Fornaciari e Rosa Ramazzotti, Luciano Ligabue e Antonello Venditti. E adesso c'è la piccola stella, Senza cielo. Parlavamo proprio di Ligabue e lo sentiamo, lo ascoltiamo molto volentieri.

E ultimo momentaneamente a te, lo vedete con 40 voti, ma rimane sicuramente uno di quegli artisti italiani tanto tanto amato, tant'è che ancora nonostante gli anni lui continua davvero a fare dei concerti e farli davvero in maniera straordinaria, va bene, Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, la canzone che vi ho fatto sentire. Lui viene avvicinato allo studio della musica giovanissimo, già durante le scuole elementari frequentate alla scuola 20 settembre 1870 di Via Novara, studia il pianoforte. Poi nella canzone Mio padre ha un buco in gola descriverà in maniera sarcastica la sua famiglia. Il padre infatti aveva subito una ferita alla gola nella seconda guerra mondiale, cioè un proiettile gli rimbalzò sulla fibbia della cinta e si conficcò nella sua gola, mentre della madre, abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, insegnante di latino e greco, canta mia madre, è professoressa, o meglio è una professoressa madre, mi ha dato sempre 4 anche se mi voleva bene. Durante poi l'adolescenza ha problemi di obesità, Antonello Venditti, arrivando a pesare anche 90 kg ed io crescevo bene, grasso come un maiale, canta sempre in mio padre ha un buco in gola. Poi a 14 anni scrive le sue prime canzoni, Sora Rosa, la prima in assoluto, Lontane Milano e Roma Cappuccia e poi tante altre. Frequenta il liceo Giulio Cesare, cui rimarrà profondamente legato, tanto da dedicargli anni dopo anche una celebre canzone.

Bene bene, siamo arrivati al termine di questa puntata di Sfida tra Giganti. Ci fermiamo per le vacanze con questo appuntamento. Non ci fermiamo noi, perché lunedì saremo di nuovo in onda con un nuovo appuntamento, ok? Quindi rimanete sintonizzati nelle nostre web radio per saperne di più. Intanto questo appuntamento andrà in onda anche mercoledì in replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Da parte di Palafrava è davvero tutto. Io, prima di lasciare con l'ultimo pezzo che riguarda Zucchero per colpa di chi, vi devo prima di tutto invitare a dare il vostro voto, un solo voto per l'artista. Se votate un artista non potete votare l'altro. Ricordo Vasco, Zucchero, Ramazzotti, Ligabue, Venditti sono i cantanti che appunto sono in gara. Uno di questi vincerà e così avremo modo di ritrovarlo nel proseguo di Sfida tra Giganti, che ritornerà a settembre. Va bene? Da parte di Palafrova è davvero tutto. Ringrazio e saluto Franco, come sempre abile e attento in regia, dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Salutiamo anche Felix, Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Bye bye, buon inizio di settimana, fate i bravi e grazie ancora.

Mentre passano le canzoni, io leggo Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, perché mi ispiro vagamente a quel mare cristallino di Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory.

Radio Oristano e Radio Corallo, dalla Sardegna. Ma che ci cala allora Felix On Air 2026 da Costanza in Svizzera? Lì si sogna il cioccolato!

0: Ma quanti di voi in questo primissimo scorcio d'estate sognano lagune cristalline, lo snorkeling, tramonti indimenticabili magari a Tahiti? Ecco, questa è un'idea da itinerario per ricchi che potranno scoprire la Polinesia francese. Mentre se ora mi state ascoltando, significa che siete a casa e non è reale quel sogno. Ma tenetelo lì, racchiuso nel cassetto della memoria, magari per un prossimo viaggio. Anche perché, secondo una teoria basata sulla fisica, a breve sarà possibile costruire uno Stargate che ci trasporterà anni luce da dove ora ci troviamo. Ma la vera domanda è, potendo, quale luogo vorreste raggiungere in un battito d'ali di una farfalla?
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta.
2: Presenta.
1: Remember. Remember.

Quella sin cui ascoltata era la versione più pacata e suadente di un brano proposto in molteplici rivisitazioni, ma quella di Harold Melvin e The Blue Notes del 75 da Philadelphia è sicuramente la più riuscita. Don't Leave Me This Way, ben ritrovati con Remember 7090, dove le due ore assieme ad Alberto De Gennaro scivoleranno via piacevolmente grazie ad interpreti come loro.

Chicago è la città degli Stati Uniti che diede i natali nel 1969 alla formazione soul, disco ed R&B fondata da Maurice White e che oggi si è palesata con uno dei celebri motivi dal sapore disco funk.

E mentre De Gennaro da questa postazione microfonica parla e parla, i colleghi Conte Max Maurillo e la regista Margherita sono intenti ad un pericolosissimo taglio del cocomero posto sul ventre del producer Vittorio Veneziano. Lo metteranno in pratica con una affilata katana giapponese arrivata direttamente da Okinawa, mentre Vittorio mi guarda con occhi colmi di terrore e che sembrano volermi dire: in gioco è la mia vita. It's my life.

Nel fuori onda mi è stato chiesto perché non ci dilettiamo a passare il tempo come fanno molti con il cubo di Rubik, invece di sperimentare il taglio delle cucurbitacee, dette anche angurie, sulla pancia del nostro collega. Ma non è questione di truci e esperimenti, solo il fatto che ci manca il tagliere. E visto che Vittorio si vanta, dopo la prova costume, di essere l'unico con il ventre piatto, noi lo utilizziamo come asse da cucina. Se andrà bene, poi riproveremo con meloni e noci di cocco.

Diteci la verità, chi di voi continua ad amare la musica degli anni 70-90? Quel che è certo è che si ama anche solo per un istante l'ombra di un ricordo o il riflesso di ciò che suscita un motivo che potrebbe avere favorito decenni or sono un amore o l'inquietudine di non averlo espresso ad una persona nel modo più consono.

0: Ci sono melodie che non si fanno notare roccheggiando, ma quando arrivano fanno tacere tutto il rumore che ci circonda e lo fanno nel modo più bello, perché la parte più intensa di certa musica si lascia sentire con nostalgia.
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 37th in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Siete già in viaggio per le località di villeggiatura, come si usava dire un tempo? Fatecelo sapere! Se sì, auguro a tutti un'estate che sappia essere calda e rilassante, con musica sempre piacevole e drink al tramonto. E magari, chissà, se siete single, lenzuola che sappiano di nuovi amori.

0: Il gruppo affiatato On The Beach di Remember vi accompagnerà tutta l'estate. E se negli anni 70-80 l'incubo dell'operatore radiofonico poteva essere la puntina del giradischi che saltava sul microsolco, oggi è tutto computerizzato. Perciò, gli unici a saltare sarete voi in spiaggia, con quella frase tanto odiata dai rapinatori, soprattutto quando vengono catturati dalla polizia. Sulle mani!
1: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side.
1: Mambo number 5 era la dance latina che ha dominato le spiagge e i villaggi turistici in quegli anni fatti di mix esplosivi e swing dal successo planetario e dal sapore caraibico, passando anche attraverso i falò in spiaggia, le feste in riva al mare, dove l'unico che fu in grado di bruciarsi il costume nel lontano 1993 fu, guarda caso, il sottoscritto, intento a ballare al ritmo di... Scopritelo voi!

I primissimi giorni di questo luglio 2026 ci riportano ora al 1982, l'anno dei mondiali di calcio, dove l'Italia portò a casa il prestigioso trofeo, battendo 3-1 la Germania Ovest in una finale che si svolse in Spagna ed era esattamente l'11 luglio, data d'uscita di un capolavoro pop latino di Joe Jackson.

Se ora poteste rispondermi, vi chiederei: qual è il vinile che avete consumato di più? Sono convinto che ognuno mi darebbe una risposta diversa, in quanto potrebbe avere cambiato la percezione sensoriale l'ascolto di un solo long playing, ma per milioni di fruitori non c'è alcun dubbio. La copertina più ambita di tutti i tempi è stata Thriller di Michael Jackson. Era il 1982.

Ed è proprio grazie a Michael Jackson e gli zombie del videoclip dell'album Thriller che mi sono ricordato che domani dovrò affrontare la prima ceretta stagionale, anche perché in spiaggia spesso mi dicono: frate, se continui a non depilarti te scambiano per un tappeto persiano. Ma secondo voi, ceretta sì o ceretta no in spiaggia per uomini e donne?

Accordi la potete riscoprire tramite lo stile inconfondibile di Remember, entrando nel clima unico e inimitabile dei mitici 70-90, dove tutti sarete protagonisti e soprattutto free entry. Are you ready? Ace of Base!

0: Un tuffo nostalgico nelle atmosfere spensierate dei tre decenni che il nostro team ha deciso anni or sono di rendere protagonisti di queste pubblicazioni radiofoniche. Ed ora è la volta del 1983, quindi un brano che compie 43 anni, ad opera di un duo danese, i Lightback, che evocano l'estate con Sunshine Rag.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s-70s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ogni qualvolta che in cuffia ascolto un brano, c'è qualcuno della redazione che mi batte sulla spalla dicendomi: bella sta canzone, ma sai cosa ci vorrebbe ora? E io penso: un miracolo? No! Gli Eurythmics!

L'espressione inglese si traduce letteralmente in miracolo d'amore e con la canzone pubblicata nell'86 dagli Eurythmics abbiamo, mi auguro vivamente, rigenerato il sentimento poetico di quegli uomini che vedono fuggire la propria donna in pedalò con il bagnino e mentre loro sfidano le impetuose onde, voi siete lì, struggendovi di rimorsi, pur avendo lasciato andare colei che non vi permetteva di osservare il corpo curvilineo della giovane vicina d'ombrellone. Ed ora desiderate solo un mesto brano, triste e malinconico, come questo.

Ma no, dai! Con un pezzo house che ha fatto la storia, è chiaro che la vostra partner si butterà in mare, sfidando pesci, cani e piranha, e tornerà da voi. E così, più che fuga col bagnino, sarà ritorno col pattino. Ma dopo sta sparata, comprendo perché il direttore artistico dice spesso: De Gennaro, mi piacerebbe stare 5 minuti nella tua capoccia per riposarmi un po'. Volete venirci anche voi? Accomodatevi, c'è spazio per tutti!

La nostra band di Remember, ancora in buone condizioni fisiche ed estetiche, è stata chiamata ad esibirsi ad un matrimonio. Ma per serietà professionale, mentre gli sposi volevano musica latinoamericana, noi abbiamo confessato di essere un quartetto tipicamente rock. Ma è lo stesso, ci hanno detto, così, quando iniziate a suonare, la gente torna a sedersi per continuare il pranzo. Papini, non sanno apprezzarci! Vocalist De Gennaro, alla batteria Maurillo, ai cavi della batteria il Conte Max, a tenere il cofano del van alzato in quanto sprovvisto di asticella, la regista Margherita. E se non parte con questo brano, si spinge!

Come dite? Il brano non era suonato da noi, ma bensì dai Van Halen? Miscredenti! Noi che abbiamo sputato sangue per procurarci gli strumenti e creare un testo atto ad invitare l'ascoltatore a ballare tutta la notte. Dance the night away. Se poi Van Halen ci hanno scopiazzato, oh, mica la colpa è nostra! Come dice mio nonno buonanima, è più dignitoso essere attaccati per avere detto la verità che essere apprezzati per avere mentito.

Ve lo siete mai chiesti? Spesso balliamo oggi tracce diventate veri inni generazionali, ma senza renderci conto che la loro sonorità arriva da altri decenni. Infatti, molti groove o riff di chitarra hanno fatto fortuna negli anni 80, l'era gold della disco e del funk. E allora, immergiamoci a piene mani, anzi a piene orecchie, in quella linea di basso che ha fatto la fortuna degli Chic.

Amiche ed amici sognatori, ci vorrebbe una macchina del tempo a nostra disposizione. Ma se esistesse, in quale anno ritornereste in musica? Io, al di là dell'età anagrafica, mi soffermerei al 1998 di You Are My Love, Basic Connection. Ve la ricordate questa pillola che ora arriva in maniera elegante? Ditecelo!

0: come non l'avete mai sentita. Forse è solo problema di cerume. Ma io ci riprovo, visto che qualcuno ama ripetere la favoletta che vuole noi boomer smemorandi e con scarsa attitudine da audiolesi. Sarà pur vero, ma dopo aver addocchiato una donna come lei, è meglio audiolesi che tirolesi. Jennifer Lopez.
1: Remember la musica, Wonder Mansionale dei ricordi, con Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Io qui lo dico e qui lo sottoscrivo, J-Lo è una signora estremamente piacente, ma anche se dovesse invecchiare rimarrà comunque come il vino di classe. Invece, la prossima proposta è una di quelle canzoni che non invecchiano mai, perché parlano direttamente all'anima, e anche se a renderla famosa nel 1990 è stata Sinead O'Connor, sappiate che in realtà il brano è stato scritto 6 anni prima da Prince.

Nulla si paragona a te. Questa in sintesi la traduzione di ciò che abbiamo ascoltato. Un brano scritto e composto, come dicevamo, da Prince per uno dei suoi progetti paralleli, ovvero il gruppo musicale The Family, ma ripreso dalla cantautrice irlandese di Dublino.

Rifletteteci! In un mondo dove tutto si sostituisce in fretta, abbiamo visto sparire i jukebox, il Walkman, il compact disc, e anche se qualcuno ancora li conserva, verrebbe giudicato démodé. Ma per chi crede ancora nelle vecchie tecnologie fatte per durare, ecco che il collega Maurillo rispolvera un vetusto giradischi a 78 giri. Sì, lo so, era l'arcaico prodotto uscito prima del 33 e dopo il grammofono, ma il mio autore è legato sentimentalmente anche alla sua velocità. I'm a

Il brano sin qui proposto è ufficialmente dedicato a chi ama gli scioglilingua, ma lasciateci un commento se avete capito qualcosa, alquanto simile alla supercazzola del film Amici miei con Ugo Tognazzi. Probabilmente incarna la frenesia delle persone nel traffico, le caotiche città in movimento. Perciò, se voi riuscite a trovare il momento di pace, godetevi il silenzio e ancora di più immergendovi subito dopo nei Simply Red.

10 giugno del 2004 ci lasciava a Beverly Hills uno dei più grandi interpreti del soul, del jazz e del rhythm and blues. Dopo aver visto i colori della musica anche al buio, il mito The Genius, come veniva chiamato, si spense per sempre, ma rimane, a mio parere, tra le più belle voci dei pionieri della musica americana. Lui, Ray Charles.

Vedo la luce dell'On Air lampeggiare di rosso e allora siamo quasi addirittura d'arrivo. E come un'onda scivola via dalla battigia, anche noi ci prepariamo a lasciare la postazione microfonica. Grazie nel frattempo a tutte le emittenti che hanno reso speciale l'odierno appuntamento. Grazie ai colleghi di redazione, ai secondini che mi hanno permesso l'uscita dal penitenziario e soprattutto al fantastico meeting di ascoltatori che ora balleranno sulle note di Live Sugar di Yvette Mary Stevens alias Shaka Khan.

Ebbene sì, l'informazione musicale di Remember è terminata, ma la musica su questa emittente continua con la diffusione del miglior sound da recensioni positive al 100%. Perciò, quando vi stuferete di sentire lo stesso CD, la sempre pallosa playlist realizzata da vostro cugino, ricordatevi che la radio è la suite perfetta per la vostra partnership. Dal canto mio, vi aspetto la prossima settimana con i miei collaboratori di redazione, Margherita, Maurillo, il Conte Max. Dimentico qualcosa? Ah sì, il brano di chiusura. E poi, tutti al bar, a dissetarci, mentre il cameriere mi chiederà, l'acqua la gradisce frizzante o naturale? Meglio se me la porta santa.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 c'erano i Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno de Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

Vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica Hide Mine. Numero

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo la botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style. Okay.

facciamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani. Summer

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

Martinelli con Max Martinelli, numero 9 dei club alle cuffie, passando anche per i vostri device, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco

Sport, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Di Naro e Michelle, La tribal edit.

È la seconda parte della esclusiva I'm Moving to the Sun, è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica, virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla, numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari

esplosiva, la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imane Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

queste novità per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi

Mettetevi comodi, alzate il volume. Ecco la classifica che vi fa cantare, emozionare, ballare. Numero 10. L'amore alcune volte è gassato e imprevedibile. Fresco di nozze, l'ex frontman dei giornalisti torna con Agitare Coca-Cola. New entry, Tommaso Paradiso.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Torna ai più belli, Annalisa. Esplora la dualità di chi si sente brava ragazza, ma sa anche mostrare il proprio lato più deciso e graffiante. Annalisa, canzone estiva, posizione numero 9. Quando

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. E in ottava è lì che mettiamo la passione per la musica al primo posto con Samurai J, Flamenco Paranoia. Trasmette positività e gioia. Numero 8.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha scritto per Gaia Bossa Nostra e rappresenta davvero un'evoluzione decisa per la cantante italo-brasiliana. Gaia Bossa Nostra, numero 7, questa settimana.

0: i più belli con Max Martinelli.
1: Tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese. Mi sento

Max Martinelli alla conduzione dei Più Belli d'Italia. E in quinta arriva l'attrazione fatale della quale non riesci a liberarti. Un amore finito, tossico. Andare o restare? Tu cosa fai stasera? Noemi.

0: più.
1: Le 10 più forti.
2: Lasciamoci avvolgere alla numero 4 dalla passione per il sound partenopeo. Tra funky, soul e sonorità mediterranee e i più belli c'è Partenope, una produzione Merck & Cremont, con protagonisti Serena Brancale e i The Colors.

0: belli.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.
2: Numero 3. Dopo il primo live a San Siro, Irama sarà anche tra i giudici della prossima edizione di X Factor. Lo ascoltiamo con la sua hit Cabana, un mix tra attrazione ed evasione. Numero 3. Olimpo.

0: le 10 più forti.
1: Nel grande caos musicale estivo arriva una canzone che si sposa con eleganza nella melodia. Francesco Renga e Giusy Ferreri. Non dovrei, non dovresti.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

La seconda è tutta dei pinguini tattici nucleari, con un tormentone estivo diverso dal solito, lontano dai classici cliché di spiagge d'ombrelloni. Sorry, scusa, lo sento. È la nostra numero 2.

0: In questa puntata di luglio 2026 e più belle d'Italia ci sono stati con noi Tommaso Paradiso, Annalisa, Samurai J, Gaia, Baby K, Noemi, Merkel Cremont, Irama, Pinguini Tattici Nucleari. Ecco, la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E in prima ai più belli cantiamo d'amore perché è l'unico modo per non impazzire. Angelina Mango e Marco Mengoni sono i grandi protagonisti in Canto d'amore. Numero uno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E anche per oggi la nostra classifica si chiude qui. Un altro appuntamento con luglio 2026 e le hit dell'estate vi aspettano nel prossimo grande episodio. I più belli suonano con Max Martinelli. Ciao e

Ma davvero fa, la, fa, fa così la differenza? Dici, no, e inonda il Martinelli? Ci arriva lui? Ma che grande cosa, che bello stare sempre con la famiglia di Wolf DJ. Bentrovati, saluti, baci, abbracci calorosi, come li volete, rinfrescanti? Beh, comunque sia, cerchiamo sempre di regalarci dei sorrisi in questa puntata del giovedì con Wolf DJ e Max Martinelli. Un pezzo di musica, un pezzo anche di pensiero, quello che vogliamo sentire al 351 70 20 001 da parte vostra. Stasera il sondaggio non c'è proprio il sondaggio. Vogliamo sapere cosa state pensando, cosa state combinando, ecco, magari proprio sapere in che modo voi siate proprio trascorrendo questa bella calda serata d'estate 2026. Ah, non è caldo ovunque, dite, cioè, avete ragione. I temporali estivi fanno paura. Beh, bisogna stare sempre attenti, guardare le previsioni e comunque ci vuole la massima attenzione. C'è poco da dire e da fare. Beh, cari ascoltatori, cari miei clubbisti di Wolf DJ, Giovanni Sacco, non lo so, può darsi che arriva, non arriva, questo è sempre impegnato, una volta c'è il mondiale, una volta gioca e non so che cosa, cioè è sempre uno, è un borsistico, è uno che la vede lunga, sì, a modo suo, però poi a un certo punto appare, scompare, farà un po' come i pinguini tattici nucleari. È quella canzone che sorry, scusa, lo sento. Sorry, scusa, forse lo vedo, forse l'intravedo. J.R.

l'estate di J-Ax, l'estate di J-Ax sempre ad alti livelli, perché lui riesce a cambiare stile, riesce ad essere poliedrico, un rap, un country, un po' di folk. Il cantautore milanese, come sempre, riesce sempre a sbalordire. A proposito di bei momenti, ecco, Vasco Rossi sta preparando questa grande festa per il prossimo anno, 50 anni di carriera, cioè veramente sta, io non so, cioè mi piacerebbe davvero andare a prendere un biglietto di una delle serate che farà al Circo Massimo a Roma. Io credetemi, se avete una ricetta, un indirizzo, beh, fatemi capire come posso fare, perché quando arrivo è sempre tardi. Ah, voi dite fatti fare l'accredito, come ho capito, come Max Martinelli. Devo chiedere, magari mi presenterò come

0: Vi vedo, muovete la testolina, cantate, anche tu Beppe Tuoto stai cantando questa canzone di Salif Keita insieme a Jonas Blue, che va sempre forte sto ragazzo, davvero molto bravo. Diamo il bentrovato a Beppe Tuoto, ciao Beppe!
1: Ciao Max!
0: Pronto, mi senti Beppone?
1: Io ti sento benissimo.
0: Aspetta, sì, no, magari tu vai benissimo, sono io con i volumi un po' abbassati, pronto, perché mi alzo presto la mattina, pronto, mi senti?
1: Mi sento bene.
0: E allora a lavorare poi col computer, cosa succede? Che gli altri dormono, tu cerchi di fare le cose che magari poi non riesci a fare durante il giorno, allora diventa ancora più lunga la giornata perché ti alzi presto e riesci poi a fare tante cose. Tu ad esempio a quest'ora della sera, Beppe Tuoto, cosa combina in quel di San Lucido? Siamo in provincia di Cosenza, Beppone, quel mare fantastico, com'è andata la giornata?
1: Benissimo, c'è un mare veramente splendido e ne sono veramente contento, anche perché sono diversi giorni che, come tutta Italia, anche la Calabria è presa da questo vortice caldissimo, però la nostra fortuna è che abbiamo praticamente un mare splendido davanti, quindi abbiamo la possibilità di regalarci veramente delle atmosfere a dir poco uniche. Abbiamo iniziato questo mese di luglio veramente una grande, da un fine giugno ancora più fantastico, e speriamo che l'estate continui ad essere così caliente come questi giorni.
0: Noi invitiamo chi vive magari nelle città così calde, si parla anche di asfalto, che io rifarei il manto proprio stradale, non è possibile farlo da asfalto, dobbiamo cambiare, perché quando c'è sto caldo, cioè pensa veramente quanto calore emana quel catrame, è una roba bestia, si mangia anche i copertoni delle auto, cioè le gomme, è un invito,
1: bisognerebbe
0: cambiare. Dimmi.
1: Bisognerebbe pensare una cosa molto importante, secondo me, al di là di creare chiaramente queste superfici delle case, parlando dei tetti, con del materiale che poi chiaramente dona energia, quindi parliamo di rinnovabili, io penso che il manto stradale dovrebbe essere praticamente costruito per essere praticamente fonte di energia, così le ruote delle auto in pratica possono anche ricaricarsi e dare la possibilità di avere sempre una macchina funzionante.
0: Bisognerebbe cambiare qualcosa. Senti, tu sei il tipo che va in spiaggia, ti porti l'ombrellone e la sdraiona, oppure vai lì e gli dici scusi quant'è?
1: No, io soltanto l'asciugamano, forse a volte.
0: Ah, ho capito, quindi sei un tipo forse molto veloce, quindi sei da... Ah, proprio da bagno asciuga, quindi ti bagni
1: no,
0: e ti asciughi.
1: Io sono selvaggio, capito?
0: Sei selvaggio. Grande Beppone. Allora ti ringraziamo, mi raccomando, divertiti per questa bella estate. Invitiamo la gente ad andare al mare in Sicilia, in Calabria, in Sardegna, in Puglia, in Basilicata, in Toscana, ovunque voi vogliate, ma anche al lago, perché insomma è sempre bello. Basta che chi è amante magari dell'acqua riesca. Mi raccomando, saper nuotare è importante, vero Beppe?
1: Quella è la cosa principale, anche perché altrimenti vai in montagna, capito?
0: Certo, altrimenti la montagna, che col gusto ci guadagna.
1: Assolutamente.
0: Arriva Mercury Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, nuova canzone, tutta Partenope. Viva la Campania con noi, siete lì, Salerno, Napoli, Show Valley!

Slurp. Qualcuno ci dice: ciao Max, cosa sto facendo io a quest'ora della sera? Mangio un bel gelato alla faccia tua. Grazie, bravi, si fa così. Beh, l'importante è fare qualcosa sempre di positivo, poi bisogna anche cenare presto la sera per poi godersi la serata, no? Io penso che anche in estate sia giusto, corretto, anche cenare alle 7:30, alle 8, così poi la serata si allunga. Poi pensate, in alcuni posti d'Italia fa buio alle 10, davvero, è una bella sensazione, direi. A proposito, dobbiamo fare qualche saluto. Maria Rosa, buonasera. Brontolone, ci sei? Ciao Francesco Urru dalla Sardegna, salutiamo Dario da Milano, ciao Angela dalla provincia di Cosenza, buonasera alla Silvia Dini, che so che in redazione sta preparando qualcosa di importante. Parleremo anche di libri, come al solito, ogni giovedì vi informeremo. Oh, Valterone, ciao Walter da Udine, che bella, tra poco abbiamo già conquistato Udine, non solo, però c'è qualcosa che sta bollendo in pentola anche per qualche format dance da quelle parti. Beh, cosa dire, ciao Luigione, Paola a Roma, buonasera anche al signor Giancotti che ci ascolta da Laino Borgo, che è un posto bellissimo tra la Basilicata e la Calabria. E ancora Pasquale che ci manda un bel messaggio da San Vito Lo Capo, una diapositiva che non posso farvi vedere. Quando attivo Twix la diretta, se mi sente Urru, abbiamo fatto tutte le prove, abbiamo comprato anche le cam e tutto, però non ce l'abbiamo ancora fatta partire, ma non perché, il tempo. Mamma ragazzi, il tempo. Oh, ma questa la conosco. I miei piedi si muovono da soli. Oh, ma è il film di Pieraccioni? La nuova versione, Molly Molella, Peloso Peralta, Giovanni.

0: Giovanna, hola Giovanna, che mi gusta mucho. Io me imborraccerei, mi raccomando, però se vi imborraccerete in futuro, beh, occhio occhio alle automobili, per favore fate i bravi, mettetevi alla guida sobri come fa sempre lui, Mister Giovanni Sacco Scioballo. Pronto?
1: Ciao caro Max, sono praticamente sdraiato, mi sto riprendendo dalle fatiche di una fortissima seduta di allenamento, quindi giusto l'orario per poter entrare a fare con te la solita baldoria del giovedì sera.
0: Ma ci mancherebbe, senti Gio, ma fammi capire, gli esercizi più che ti fanno sudare lì, no? Quali sono questi esercizi? È vero che comunque gli esercizi da fermo facciano ancora meglio di una corsa, secondo te?
1: No, assolutamente, bisogna fare 50-60 minuti di cardio, bisogna sviluppare poi la mascella e allenarla alla riduzione del volume del cibo e fare tutto quello che è importante per poter diminuire un pochettino il peso. Quindi queste sono le minime attenzioni. Chi vuole dimagrire non facendo sforzo, dimentichi di diventare magro.
0: E poi c'è dei piccoli accorgimenti, quali anche l'alimentazione, magari togliere qualche zucchero, no? Cioè, nel senso che non ti puoi mangiare un pacco di briose la mattina appena ti alzi solo perché hai preso il caffè, ti senti più eccitato, più nervoso e poi ti ammazzi di dulciumi in questa maniera. Magari fare una colazione. Dimmi.
1: È molto facile, devi andare in debito calorico, cioè che significa? Nella giornata c'è un'assegnazione di calorie che tu devi prendere come essere umano, questo dipende dal peso, dall'età, dal genere umano. Mettiamo caso che un maschio di 55 anni deve avere un apporto calorico di 1500-1600 calorie, per dimagrire ne deve prendere praticamente 1000, oppure deve consumarle 800 attraverso l'attività fisica e prenderne non più di 1000 due, in maniera tale che poi c'è il debito calorico e quindi si perde peso.
0: Oh, per stare in forma, pensa, l'intelligenza artificiale dice unire il movimento costante a una dieta sana, proprio stiamo parlando proprio di questo, e allenamenti non servono, però allenamenti impossibili, ecco la parola chiave, equilibrio, muoviti ogni giorno, cammina a piedi, dimmi.
1: Bisogna entrare nell'ordine di idee che bisogna fare del sacrificio, altrimenti non dimagrisci mai, perché quando tu credi di aver fatto un po' di sport e poi hai la libertà di poter mangiare quello che vuoi, ecco lì c'è l'errore fondamentale, no? Io ricordo che facevo le partite a calcetto e poi pensavo di poter andare in birreria per poter recuperare, invece lì fai l'esatto contrario, perché il corpo diventa vorace e quindi le calorie diventano ancora più forti perché hai più fame. Bisogna fare uno sforzo tra alimentazione, come dicevi correttamente tu, e uno sforzo fisico quotidiano e costante.
0: Dai, grazie. Allora, musica che arriva, Olivia Dean ti dice qualcosa, So Easy to Fall in Love, questa bella canzone.
1: Sì, oggi ho sentito dei pezzi meravigliosi, poi eventualmente ne parliamo, ma a partire così è già tanta roba, Max.
0: Grazie Giovanni Sacco per essere dei nostri qui a Wall DJ. Arriva Olivia Dean, che bella, quanto è brava, mi piace, me gusta.

0: One Way, Wolf DJ.
1: Salutiamo Giulio e Antonella che ci stanno proprio ascoltando dal lungomare di Salerno. Che fantasticheria! Io vi invito anche ad andare a visitare la città di Salerno. No, di Falerna, vi stavo io, però Falerna, niente male, altra bella località estiva per stare bene. Salerno, niente male, ma stavo pensando alla vera, la vera pizza napoletana. Vediamo cosa esce fuori. La vera pizza napoletana. È un'arte associazione Verace Pizza Napoletana VPN, si riconosce per il ecco, quindi la pizza è proprio un'arte, perché si riconosce per il bordo alto e soffice, il cornicione, la pasta sottile al centro e l'uso di ingredienti freschi. Ecco la vera pizza napoletana. Il suo successo si basa su un impasto semplice, una cottura molto veloce, e quando gola e salute vanno a go go in sintonia, vuol dire che e ho fatte di qualità. Amici miei, io volevo capire, però mi impegno un po'. Madame Marrakesh, a Wolf DJ.

0: sarebbe
1: LDA H7 Martins. Santa Wolf DJ Max Martinelli Mr. Giovanni Sacco Sciavalla, pronto?
2: Eccomi.
1: Ma ti stai colorando? Stai prendendo un po' di colore? Dai, dici.
2: No. Assolutamente, purtroppo ho cannato tutte le giornate di mare perché ero impredicato di andare, però poi un imprevisto, un'altra cosa, non sono riuscito a fare una giornata di mare, però diciamo che un po' di sole l'ho preso perché ho camminato sul lungomare di Montebaone, bellissimo, 6 km calpestabili, straordinari, e lì un po' mi sono abbronzato, però se ti devo dire che sono abbronzatino, no, assolutamente.
1: Dai,
2: sono
1: senti, però la movida soveratese, diciamo, in Calabria, sì, va bene, insomma, si stanno preparando quei belli...
2: Un pilo, amici.
1: Senti, cosa ne pensi di questa tassa europea da 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extra UE?
2: Guarda, che ti devo dire? Io sono dell'idea che qualsiasi tipo di imposta, di imposizione erariale, se la vogliamo chiamare così, ha una sorta di senso se effettivamente alimenta il circuito socio-economico e quindi dà la stura a un po' di sviluppo. Oggettivamente rimango un pochettino perplesso. È chiaro, Max, che si parla sempre che il calcolo e il calibro economico e fiscale va sempre a diminuire, ma io vedo che tutto quanto aumenta e quindi anche le tasse creano un po' di disagio. Quindi è l'insieme che dà un po' fastidio, perché se aumentasse qualcosina e qualcosina diminuisse, noi avremmo, diciamo, una sorta di parallelo paritetico, no? Cioè una sorta di equipollenza. Così invece si va sempre ad aumentare il rigore ed è normale, caro Max, questo ce lo diciamo spesso, che poi il lavoratore fa fatica, bisogna aumentare sempre le ore di lavoro e quindi hai sempre meno spazio per poterti dedicare a quello che nella vita è più bello, no? Un pochettino di sano divertimento.
1: Questa è un po' una notizia di questi giorni che fa storcere un po' il naso ai commercianti, a chi acquista, no? C'è sempre da pagare qualcosa. Invece una bella notizia è che c'è un piano da 420 milioni per gli studenti in Europa, cioè è un fondo proprio per vitto e alloggio con 15.000 docenti pagati per accompagnare le classi anche all'estero, è 7 volte più grande dell'intero programma Erasmus, un progetto importante che sta decollando questo gioco, quindi è un incentivo anche per i giovani indistintamente, sì, poi da quanto hanno, sì, fatto, dal punteggio, da tutto il resto. Credo si facciano, bisogna informarsi bene, però è un ottimo incentivo questo per andare a studiare all'estero.
2: Sì, Max, bisogna partire, bisogna viaggiare, bisogna aprire le menti, bisogna fare dei paragoni, bisogna confrontarsi, bisogna capire quanto alcune volte noi siamo fortunati rispetto agli altri. Ecco, il viaggio secondo me rappresenta sostanzialmente una sorta di comparazione concreta rispetto a quello che è il principio di conoscenza, no? Quando tu vai là ti rendi conto, tu lo sai perfettamente perché lo hai fatto, e quindi ben vengano che questi giovani a giovane età possono fare questo tipo di passaggio, perché non solo c'è un arricchimento culturale, come dico, che sia, ma anche una base di conoscenza comparativa che ci porta sostanzialmente a mettere poi nella giusta posizione gli elementi che riguardano anche il nostro paese, le nostre belle ricchezze, non solo economiche ma anche comportamentali.
1: Grandioso Giovanni Sacco, arriva Francesco Gabbani, quanto ti è simpatico Gabbani, quanto, dai.
2: Mille, tu devi sapere, che l'ho scoperto, dimmi, tanti anni fa quando suonavo con un gruppo che si chiamava i Trico Balto.
1: Mi
2: piaceva questo ragazzo qua.
1: Simpatico, troppo bravo, poi positivo. Francesco Gabbani a Wolf DJ, per voi c'è un summer pieno, ma di enorme funk a Wolf DJ.

Ma di brutto, scegliamo sempre il top della musica, cerchiamo sempre di farvi divertire, muovere, viaggiate sicuri con noi, ma certo, trasmettiamo positività, voi occhio ai segnali, anche a casa, occhio al frigorifero aperto, occhio alle porte, no, non ci sbattete, mi raccomando, anche se poi un po' di ghiaccio può anche aiutare, ma come no, attenzione però, un pochino, lo so, fa caldo e si pensa solo al caldo, solo al caldo? A fresche temperature qualcos'altro, no?

0: Talk to You, altra super hit insieme a The Bowser, insieme ad altri personaggi che ogni settimana si ascoltano anche attraverso la classifica dance con Max Martinelli, con Isabi, con il mio amico Paolo Mariani, che so che in questi giorni è impegnato in una festa. Oh, mi ha detto: no, sai, questa settimana non ce la... Come non ce la fai? Ma come faccio io se tu non monti la chart? Io sono rovinato, abbiamo la parola con tutti. E quindi, oh, ecco, sì, ma racconto tutto, perché poi all'improvviso uno si sveglia e cambia programmi. Ma non si può fare, ragazzi, mi raccomando, quando si prendono impegni bisogna sempre rispettarli. Insomma, quando decidevo di andare all'estero, tutti volevano partire, tutti: eh sì, vengo anch'io. Ok, ragazzi, poi arrivava il giorno di prendere i soldi per andare a prenotare in agenzia, rimanevo da solo, cioè nessuno era con me, tutti spariti, incredibilmente. Meno male che poi alla fine uno riusciva a portarlo insieme a me, altrimenti davvero da solo. Mamma mia, raga. Però, cioè, niente paura, assolutamente. Mai avuto la paura di viaggiare su. Ma a me piace proprio andare a... Mai, non avrete mai paura se magari siete così sicuri di voi per poter affrontare qualsiasi tipo di situazione, anche magari diciamo: ma sono solo, sono timido. Ma no, ma dai, un po' socializzare, andare in aeroporto, cercare di capire chi sta facendo lo stesso volo, magari capire se sono cose belle, magari no, ecco, sondare in maniera elegante, garbata, senza invadere tanto, per poi riuscire a scoprire che la meta è uguale e bisogna divertirsi, bisogna farlo, perché la vita è una sola. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ma certo che ci piace. Maria Rosa, buonasera. So che insomma sta andando. Gio mi ha mandato le foto dei suoi piedi a letto. Fa bene, dice di aver fatto sport e adesso ha bisogno. Sì, lo so, hai ragione. Purtroppo il nostro Gio ci vuole un massaggio thailandese per farlo riprendere. Sì, cioè, voglio dire, uno che si. Capito che vuoi fare tutto all'improvviso, ma non è così, caro il mio Gio. Però vabbè, sei perdonato. Allora, vediamo la Dini, la Silviuccia nostra, perché lei è sempre curiosa, è sempre lì a darci delle belle info. Vediamo un po' se riusciamo a beccare la Dini con la sua piccola rubrica. Silviuccia, dove sei? Pronto Silvia?
1: Oh my day, ragazzi, oh my day, brontolo. Guardate un po' che interessante. Gli studi scientifici indicano che una vita sessuale poco attiva è associata a un rischio più elevato di mortalità rispetto a una regolare.
2: E ti pareva? Dopo anni che uno timbra per faticare al lavoro, adesso tocca pure timbrare il cartellino per stare in salute?
1: No, ma che hai capito? Non c'è un rapporto diretto di causa-effetto. Diciamo che il sesso salva la vita.
0: Brava.
1: Ma è una correlazione legata allo stile di vita e alla salute in generale. Una ricerca su migliaia di adulti sembra indicare che chi ha rapporti almeno una volta alla settimana riduce il rischio di mortalità fino al 50%. Rispetto a chi ne ha meno di 12 all'anno.
2: 50%? Praticamente, se non ti dai da fare, sei già con un piede nella fossa. Che ansia!
1: Esagerato.
0: Brontolo.
1: Ci sono anche differenze di genere. Alcuni dicono che per le donne il vantaggio è ancora più grande che per gli uomini.
2: Certo, figuriamoci, a noi uomini tocca sempre la parte più faticosa.
1: Ripeto, non è il sesso in sé che salva la vita. I ricercatori concordano che una vita sessuale attiva riflette una buona salute fisica e mentale complessiva, relazioni stabili e in generale meno stress.
2: Ah, ecco, quindi se per caso sei single, stressato e con il colesterolo alto, sei spacciato.
1: In realtà il sesso equivale a un'attività fisica moderata, come una camminata veloce. Aiuta il sistema cardiovascolare e stimola le difese immunitarie. Se vuoi approfondire, ci sono i dati del Journal of Sexual Medicine e i report di PubMed. Ma ricordiamoci che è un indicatore di benessere, ma per ogni dubbio bisogna sempre difese immunitarie. Se vuoi approfondire, ci sono i dati del Journal of Sexual Medicine e i report di PubMed. Ma ricordiamoci che è un indicatore di benessere, ma per ogni dubbio bisogna sempre

prende. Giulio, Giulio, no, si chiama Biagio, uno si chiama Giuli e l'altro Biagio. Due generazioni a confronto. Due situazioni insieme. L'ultima canzone.

Wolf DJ. Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico dei più belli. Tra poco intervisteremo Francesca Sapio, con è giovanissima, cioè nata nel 2011, quindi proprio giovanissima, con un tema dedicato alla Terra, di quanto veramente l'uomo non voglia proprio bene a questo pianeta. Quindi ha toccato questo tema, lo ha messo insieme in questa canzone e ci parlerà proprio lei tra poco di Terra. Francesca Sapio a Wolf DJ. La musica emergente non manca mai, come sapete. Beh, salutiamo anche Orazio, il nostro caro Orazio, che è sempre al top. Altra bella canzone per lui, Horas con Paranoie. Più tardi passerà anche questa da Wolf. E mi raccomando, qualora voi abbiate una bella song di qualità o di spessore, fate voi, non esitate a contattarmi al 351 7020 001, così riusciamo a farci sentire. Va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi, ma questa è una cazzata, dai, per favore. C'è l'incredibile storia che arriva dalla Turchia, il 32enne Hamad Jangard Takalo

si è ritrovato la carta bloccata mentre era alla cassa del supermercato, scoprendo che era colpa dell'ingente somma. Cioè, le autorità locali hanno avviato subito un'indagine per scoprire l'origine del bonifico. In banca sono rimasti sconcertati e hanno trovato la cosa molto divertente. Ma come, ti ritrovi, non so, 20 miliardi sul conto all'improvviso? E che succede? Cioè, tutti dicono, ma come mai? Che cosa è successo? Oh, madonna. Ma io voglio andare ad Alghero a sto punto. Fatemi andare a fare un bagno, così metto la testa lì in acqua e non se ne parla più. Insomma, con 20 miliardi di dollari all'improvviso provenienti da un bonifico misterioso, la cosa, veramente mi fa surriscaldare Ujirviel, amici. Questo è Wall DJ con Max Martinelli, lo zio Peter, KG Freak, Simolu, per una song storica rimessa a nuovo. Vi porto ad Alghero in Sardegna, andiamo per quest'estate 2026. Se baila, amici, se baila! Alzate il volume. La musica di Wolf suona così. Anteprima, Wolf DJ!

0: Timo Lu per Alghero, questa nuova versione per l'estate 2026, anteprima Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta, l'energia che ci piace.
0: L'energia che ci piace, la musica che ci piace, quella giovane, emergente, anzi giovanissima direi. Diamo il benvenuto a Wolf DJ, la benvenuta a Wolf DJ alla giovanissima, per la musica emergente di un certo spessore, Francesca Sapio. Ciao Fra, come stai?
2: Ciao, tutto bene.
0: Aspetta Fra, aspetta che collego così magari ti sentono meglio. Mi senti? Pronto?
2: Sì, ti sento, tutto bene.
0: Allora Francesca, ma sei giovanissima, hai 14 anni, 15 anni, come ti è venuta questa fantasia fantastica di studiare canto, di tirar fuori questa bella canzone, un messaggio importante, Terra?
2: Sì, io ho iniziato il mio percorso 5 anni fa con il pianoforte, perché mia mamma ha suonato 10 anni il pianoforte e da lì mi sono innamorata della musica e ho iniziato anche canto 2 anni fa.
0: Ma hai tirato fuori questo pezzo che è Terra, dove racconta le ferite che ogni giorno l'umanità infligge alla terra, e lo fa con delicatezza, senza insomma rabbia né moralismi. Tu hai una voce che sì, accompagna proprio l'ascoltatore in questa riflessione profonda che poi si trasforma gradualmente in un messaggio di speranza. Devo dire che sei stata bravissima, ma un tema importante.
2: Sì, questa canzone nasce in realtà grazie al produttore Gianni Testa, che mi ha proposto la partecipazione a questo concorso, il mio Cantico Libero, che era dedicato appunto agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi e che prevedeva la scrittura appunto di un brano inedito che portasse avanti i temi di San Francesco, e io ho scelto proprio la terra.
0: Beh, ti facciamo i nostri complimenti. Quali sono i tuoi prossimi impegni dopo la presentazione di questa canzone? Cioè, quest'estate vai a cantare in giro, cosa fai?
2: Sì, molto spesso ricevo proposte per ospitare.
0: Sì,
2: pronto?
0: Sì, mi senti? Io ti sento, dimmi.
2: Pronto?
0: Sì, ricevi.
2: Molto spesso ricevo proposte. Delle proposte per delle ospitate, per esempio a eventi come Miss Mondo, Miss Universo, e quindi penso anche quest'estate porterò in giro il mio singolo. E poi sono in concorso al premio Mia Martini con un altro inedito che uscirà nei prossimi mesi.
0: Dai, allora vieni giù in Calabria, vai a questo concorso importante che è il premio Mia Martini. Noi ti auguriamo davvero di fare cose importanti, Francesca, perché te lo meriti, sei davvero molto brava. Francesca Sapio, qui a Wolf DJ, ascoltiamo Terra. Fra, in bocca al lupo, buon'estate e noi ci sentiamo presto per cose bellissime che accadranno, va bene? Fra, pronto? L'ho persa? Ascoltiamo Terra, Francesca Sapio qui a Wolf DJ.
2: Grazie.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il richiamo della musica, il richiamo sul vaporetto, comandante, Alberto, comandante Cancian, come sta? Pronto, comandante?
2: Pronto, buonasera, amici, amiche di Wolf DJ, un caldissimo saluto dalla laguna. Sottolineo caldissimo.
1: Vaporetto Wolf chiama Vaporetto Cancian. Come stai, comandante?
2: Sì, tutto bene. La navigazione procede tranquilla.
1: Com'è l'afflusso del turismo lì a Venezia, questa città magica? Come funziona?
2: Ti dirò, qui c'è sempre movimento, non ci si annoia qui. C'è un po' di qualcosa dovuto alla presenza della Biennale, che quest'anno sta attirando molte persone da tutto il mondo. E sono andato a vederla anche io, devo dire che ci sono molte cose interessanti.
1: Sei un addetto comunque non solo al vaporetto, sei un addetto poi alla radio, tu sei un radiofonico storico, quindi voglio dire, tira sempre l'informazione, Alberto.
2: Beh certo, sì, ti ringrazio dell'attenzione, sì, naturalmente, se io faccio del mio meglio, naturalmente ispirato da grandi speaker radiofonici quali tu sei.
1: Grazie, io non ho detto nulla. Comunque Biennale d'arte, ci sono davvero tante cose importanti, ognuno porta l'arte poi per questa Biennale, che poi va spiegata, non è che tu entri lì dentro e capisci cosa c'è, cioè bisogna farsi una un'ottima cultura, è vero, comandante?
2: Diciamo che, guarda, il bello dell'arte e della Biennale soprattutto è che anche se tu non hai nozioni di arte moderna, tu puoi andare lo stesso e respiri quest'aria di stare insieme ad altra gente proveniente da ogni angolo del mondo. Ed è una sensazione molto bella questa qua che io provo ogni volta che c'è l'inaugurazione, che non me ne perdo una. Perché cammino presso i giardini della Biennale e mi sembra di essere in qualsiasi parte del mondo. Quando entri nei padiglioni sei proprio nel mondo di pace che ci piace, ecco.
1: La Biennale di Venezia, ricordiamo che in oltre un secolo di storia ha promosso manifestazioni internazionali in tutti i settori, dalle arti visive alla danza, ripercorre poi anche la storia dell'istituzione dal 1895 ad oggi. È un appuntamento che comunque una volta va visto, va vissuto.
2: Certo, perché non è solamente perché contemporaneamente c'è anche la Biennale Teatro, la Biennale Danza, e l'ultima settimana di agosto, in concomitanza con l'ultimo giorno che è la prima domenica di settembre, c'è anche la mostra internazionale d'arte cinematografica, perché Venezia è l'unico, non è un festival del cinema, è una mostra internazionale dell'arte cinematografica ed è l'unica cosa al mondo dove vengono tutti gli artisti. Infatti il Lido si riempie di star di Hollywood o altri posti.
1: Come si
2: quindi
1: vive,
2: anche questo è bello.
1: Come si vive l'estate a Venezia? Ci sono i lidi veneziani, no? Per andare a fare il bagno.
2: Premetto che non ci sono le spiagge bellissime che avete voi in Calabria, soprattutto a Tropea, però comunque insomma ci sono, c'è il Lido di Venezia, che poi è la località anche dove sono nato, un ospedale che si chiama Ospedale al Mare perché è proprio di fronte al mare, ecco, io sono nato proprio là, sono nato, e ci sono la spiaggia come tutti i posti,
1: dove c'è sabbia e dove c'è l'acqua.
2: Ma c'è anche l'abitudine che ogni veneziano si rispetta, c'ha la sua barchetta, gira per la laguna con la barchetta, chi ha i motoscafi più grandi può anche addentrarsi verso la Croazia comunque questa parte dell'altro Adriatico che è abbastanza tranquillo.
1: Grazie Alberto, grazie comandante, un abbraccio da Wolf DJ.
2: Grazie a te Max, grazie a tutti gli amici e le amiche di Wolf DJ, questo bellissimo programma di cui non me ne perdo una puntata.
1: Grazie tante, ciao Alberto, buon'estate. ciao. Giovanni, pronto? Giovanni?
3: Sì.
1: Giovanni, scusami, no, siamo in diretta. C'era il comandante Cancian del Vaporetto di Venezia che ci stava raccontando lì a Venezia come si svolge la Biennale. Poi il fatto di quanto è importante vivere la città di Venezia anche d'estate. E comunque lui ha un vaporetto, ogni tanto si sceglie anche qualche punto bello per andare a fare un tuffo, capito?
3: Questi sono i vantaggi di chi sceglie di lavorare, di vivere una zona in cui c'è la laguna, c'è, diciamo così.
1: Ci sentiamo, Giovanni, guarda, ti chiamo tra un attimo, giusto tra un attimo, perché comunque così non riusciamo a comunicare. Ma preparati, perché ti interrogo, preparati, Giovanni.
3: Ok, sono pronto, ok.
1: A tra poco, perché adesso c'è Marco Mengoni con... No, non è la canzone con Angelina Mango, quella l'abbiamo mandata settimana scorsa, anche se è bellissima. Ma stasera...

0: E c'è anche lui, oltre Max Martinelli, mister Giovanni Sacco, Showbell.
1: Eccolo, sono qua.
0: Stavo pensando a questo tour in barca con snorkeling in sella. Che vuol dire snorkeling in sella e aperitivo? A sella o in sella? Non ho capito. Comunque, cioè, fare un tour in barca con snorkeling, te gusta? Te gusta mucho?
1: Ma ti dico la verità, io tutto quello che si prodiga con l'acqua e si propone con l'acqua a me piace, è assolutamente straordinario. Sarà che forse sono del segno dell'acquario, quindi un pochettino a che fare con la mia personalità e con la mia caratteristica, diciamo, di essere umano. Che poi l'acqua è di per sé l'elemento bello del divertimento, poi se arrivano quegli acquazzoni, arriva il temporale, un pochettino ti diverti di meno, però oggettivamente l'acqua al mare, queste cose che creano veramente sano divertimento, allettano l'animo e ti fanno stare veramente bene in compagnia di tante persone e di tanti amici.
0: Pensa che a volte capita, è arrivato un gigante a Vibo Valentia Marina in Calabria, uno yacht da 117 metri. Cioè, questo ha fatto paura quando è entrato nel porto. È arrivato sto yacht del miliardario ambasciatore USA Tilman Fertitta. Quindi sarà venuto qui a vedere un po' com'è la situazione. Se una terra, lui si chiama Fertitta, se è fertile la terra qui per investire, perché sicuramente sarà uno importante.
1: Però possiamo anche dire per una volta che noi siamo in una fase in cui la Calabria sta rispolverando un po' di cosù, cioè ne parlavamo la scorsa volta, abbiamo un PIL regionale che è per 5 volte più alto di quello nazionale, ma non perché noi stiamo facendo le cose per bene, ma perché l'Italia comunque rallenta. E poi diciamo che oggettivamente c'è anche da più parti un senso di attaccamento alla terra e quindi delle buone amministrazioni, indipendentemente poi dai colori politici, perché se trovi dei bravi amministratori che vogliono bene ai propri comuni, oggettivamente trovi delle belle realtà in cui tutto diventa più meglio assortito, per utilizzare il termine corretto. Quindi è una fase un po' particolare. Poi c'è da dire che noi non è che siamo tantissimi in Calabria, perché è una regione geograficamente grandissima, però gli effettivi residenti sono più o meno intorno a 1.900.000 persone, quindi meno quanto ce ne stanno a Milano, ecco, per farci più calcoli. Però va bene anche così, dai.
0: Però, caro Gio, devi sapere che quella calabrese è una tappa del Freedom 250 Castral Diplomacy Italy Tour, un giro per le coste della penisola che l'ambasciatore miliardario ha lanciato per celebrare i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA e gli 80 anni della Repubblica Italiana. Quindi diciamo che è una di quelle tappe, ne farà altre tappe anche in tutta Italia con questo yacht di 117 metri, poi invita un po' tutti, no? Arrivano tutti lì le personalità. Dico, cioè, al tavolo c'è sempre un interprete comunque, perché deve spiegare, non è che tutti parlano inglese, che dici, Gio?
1: Sì, anche se la verità, Max, le nuove generazioni ormai la maggior parte di essi parlano inglese, quindi il futuro ha anche questo tipo di prospettiva, come parlavamo precedentemente per i viaggi, no? Di poter comunicare meglio, perché l'inglese, essendo una lingua universale, ci favorisce questa sorta di integrazione. E poi c'è anche da dire, giusto per concludere questa apertura di concetto e per chiuderla, che anche la tecnologia tutto sommato favorisce integrazione, e quindi non sono poi tutto sommato dei tempi bruttissimi, anche se qualcuno tenderebbe a dipingerli come tali.
0: E credo che per stare bene ti devi proprio programmare il futuro per capire quali sono le cose che ti potrebbero fare stare bene, sia economicamente, cioè proprio pianificare carta e penna.
1: Guarda, oggi seguivo un studio in TV e te ne rendo partecipe, perché sono rimasto veramente un pochettino, non dico impressionato, ma la cosa mi ha dettato un pochettino di perplessità. Devi sapere che dal 2004-2005, l'epoca in cui effettivamente c'è stata l'esplosione degli smartphone, è scesa praticamente la popolazione demografica, ci sono meno nascite. Qualcuno ha attribuito questo al fatto che magari ci si spaventi perché le società offrono meno ricchezza, quindi le famiglie hanno più paura, ma la vera motivazione è che la gente passa più tempo, caro Max, dinanzi agli smartwatch la sera, e questo è onestamente abbasserebbe, diciamo, la quota di testosterone, che rende invece l'elemento fondamentale di accoppiamento. Quindi guarda un po' se poi la tecnologia, se da un lato aiuta, dall'altro questo è anche un deterrente per la bassa popolazione del nostro mondo.
0: Un giusto antidoto è ballare una bella dose di flamenco con tanto di tacchi, di minigonna, esatto. Magari sotto il vestito, niente. Esatto. Questo è Flamenco Paranoia.

Samurai J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia, ma senza paranoia, proprio come diceva Joe, c'è la giusta dose per poi creare la fantasia di procrea, quindi creare per procreare, come no? Scatta la giusta, ci vuole la giusta ricetta, altrimenti è inutile, qui si parla solo di smartphone, non è solo lo smartphone, Joe, non è solo quello, è che ormai, diciamo che si sta attenti, perché poi metti al mondo un figlio oggi, capito? E il fatto, cioè, secondo me si pratica, però uno si guarda, capisci? No, dico, no, la televisione, si guarda per non fare danni. Questo, secondo me, è uno di quei, diciamo, discorsi legati al fatto che non... Insomma, ne nascono sempre di meno di creature. Almeno gli italiani sono fatti così. Poi gli altri fanno bingo, sempre e comunque. Allora, poi li portano in Italia e li sovvenzioniamo. Cioè, capito? Gli diamo davvero dei soldini importanti. In tutti i sensi. Ma qualcosa andrebbe rivisto, però. Facciamo una gara. A chi ne fa di più in Italia, italiano. Va bene? Ecco, così potrebbe nascere la competizione. Ma andiamo a leggere le prime 5 posizioni della settimana di Shazam, come canzoni più shazammate della settimana, lo dice la stessa parola. Malcolm Cremont con La Brancale The Colors, la numero 5 con Partenope, in quarta Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, gli Another, i 54 Ultra con Talk To You, in terza Carol G e Manu Chao, Viaggiando per il Mondo con la numero 2, e in prima c'è il DJ Production, DJ Producer Ugel con Imal Angel e gli Utranate con Moving To The Sun. Muovilo sto sole, anzi vado a vivere non proprio vicino al sole, un po' distante. Andiamo a prendere un po' di colore.

0: Monks, Cooking on Free Burner, This Girl, una old hit, qui a World DJ di qualche anno fa. Sono passati un po' di anni, però Kungs rimane uno dei nostri preferiti. Giovanni, mai sentito sta cosa? Questo signore praticamente ha chiamato per 80 volte di seguito la sua ex al telefono.
1: Sì.
0: Ed è finito a giudizio, cioè questo è stalking?
1: Sì, credo proprio di sì, possa essere racchiuso, annoverato nel classico stereotipo di stalking, no Max?
0: Cioè, la donna avrebbe allora deciso di bloccare il suo numero, lui di conseguenza l'avrebbe minacciato, fatto che poi sarebbe accaduto. Ma dico, però, ecco, ci sono, cioè, uno insiste, ma insomma, se questa ha cambiato strada bisognerebbe essere un po' più elastici, no?
1: Guarda, da questo punto di vista io ho una mia teoria, perché me la sono fatta, no? E alcune volte allargando un pochettino il concetto, estremizzandolo e rendendolo leggermente più critico e drammatico, ci si può trovare in base nei cosiddetti classici femminicidi, no? Quando un uomo onestamente insiste, perché diciamo che non accetta l'eventuale separazione, il fatto che la moglie o la compagna l'abbia lasciato, e poi da qui ne nasce un tentativo comunque insistente, sproporzionato, di rifarsi avanti. Io sono convinto che questo è un problema che non si risolverà mai. Adesso non voglio fare il pessimista, perché quando si tratta, Max, dei veri sentimenti, dei sentimenti primordiali, in cui effettivamente se c'è l'amore alcune volte si parla di vita o di morte, ecco che lì o bisogna ripartire da capo attraverso un'educazione sociale da bambini, oppure l'uomo che è, oppure la donna che è abituata a vivere, a dare un senso assolutamente straordinario con quella persona, difficilmente accetta la separazione. Quindi da qui poi ne nascono le 80 telefonate, poi non ci si ferma più e poi arriva praticamente il pedinamento, e quindi questo è veramente un problema serio. Quindi hanno fatto bene a fermarlo, a cercare di mettere un pochettino di alt rispetto a questa situazione, perché poi da lì è chiaro che degenerare basta un attimo e poi ci troviamo sempre.
0: Sì, sì, quando si blocca il cervello è veramente qualcosa che non riesci più a gestire, quello è il vero problema. Però sì, potrebbe creare, che ne so, agenzia ti cambio la mente, nel senso che se vieni da me ti spiego in 448 quale potrebbe essere la ricetta giusta per in una settimana dimenticarti anche come ti chiami, perché si organizza un bel viaggio, amici, vi porto io da quell'altra parte del pianeta, e un massaggio Anna Camenciu e cambia tutto Sencimenciu, capisci? E insomma ci vuole un po', uno deve allargare un po' la mente, con poco basta davvero poco per cambiare. Giovanni, io non ci credevo, però credimi, dopo una settimana io praticamente non riuscivo più a capire in 36 anni cosa avevo combinato e quanto una settimana mi avesse regalato di significato qualcosa di importante, per dire guarda quanto tempo hai perso, cioè capisci veramente.
1: Bisogna... Guarda, è quello che dicevamo prima, no? Cioè quando uno poi inizia a viaggiare, inizia a fare dei confronti, ovviamente si apre, bravo Max, ci troviamo stasera in coerenza rispetto alle cose che stiamo dicendo. Bisognerebbe, esatto, allontanarsi, fare un viaggio, una sperimentazione, come dici tu. Non è una cattiva idea, veramente.
0: No, ma l'agenzia proprio salva mente. Guarda, non andare in quella direzione, vieni da me, contattami, perché se ti blocchi, ecco, ci sono io a spiegarti la retta via, oppure la luce in fondo al tunnel, e la corrente la paghiamo noi, non vi preoccupate. The Bausa, arrivano loro con quest'altro gran bel pezzo per l'estate 2026, perché non eri innamorato di nessuno, ma che dici, che venivo da un fidanzamento di 9 anni, ero bruciato, amici, e lì poi è rinata la vita all'improvviso.
1: Un nascimento,
0: in una settimana ho dimenticato 9 anni, incredibile. E capita, capita anche questo, può succedere, dimmi.
1: Vai avanti.
0: The Bausa, Magnetic, successo mondiale.

Qui mi piace da morire. Sei, bella, veramente. The Bausa con Magnetic. Qui a Wall DJ gira anche qualcosa del genere di livello ultramondiale. Qualcuno dice che sottovoce si dicono le cose più belle. Proprio sottovoce si dicono le cose più belle. Delicatamente, come un soffio d'amore. E arrivano lì, da cuore a cuore. Arriva anche Bruno Mars a Wall DJ. New song per questo artista internazionale fantastico. On My Soul. Questo è Wall DJ.

0: E abbiamo sentito anche la nuova di Bruno Mars, On My Soul, un nuovo estratto che continua a confermare l'estetica senza tempo di questo nuovo album di Bruno Mars, che è The Romantic, e vi consiglio di fare l'acquisto o fate il download, ma sempre acquistandolo, perché comunque bisogna sempre sentire la musica con una certa qualità, in FLAC soprattutto, MP, fate voi, insomma, non sto qui proprio a sponsorizzare neanche la qualità, perché poi vi renderete conto da soli effettivamente come si debba sentire una canzone. Joe, allora, buona serata ancora, ben trovato World DJ. Cosa stai facendo a quest'ora? Sei lì alla finestra, guardi le stelle?
1: No.
0: Dimmi.
1: No, praticamente stavo chattando con un mio caro amico al quale rispondevo in termini professionali, ma poco importa. Ma la cosa che stavo notando è che noi lo scorso talk abbiamo parlato, uno o due talk fa, di quanto è diminuito il tasso di natalità nelle nostre zone, no, in Italia. Però mi è presa la curiosità di vedere anche qual è il paese in cui dove si fanno più figli, ed è uscita veramente una bella informazione, perché ho consultato un'intelligenza artificiale e devi sapere che l'Africa subsahariana è in testa con il Niger, che hanno di media circa 7 figli. Quindi di media vuol dire che praticamente una famiglia ne può avere 3, ma un'altra ne può avere quindi 11, 14. Cioè, il caso è questo. Io mi sono fatto la domanda, e la rivolgo anche a te: perché secondo te c'è questo tipo di proliferazione incontrollata?
0: Perché lì magari non c'è tanta televisione, allora
1: esatto, bravo.
0: Siamo torniamo indietro nel tempo, no? Nel senso,
1: bravissimo,
0: che uno il tubo dell'acqua riesce a farlo sgorgare bene tranquillamente, e quindi, bravo, ecco, anche se c'è dico questa mancanza.
1: Insomma, io mi immagino la scena, no? L'africano che arriva.
0: Si può inondare, insomma, di tutto, ecco, quindi senza...
1: Bravo.
0: Qui, lì non c'è, c'è il farmacista incazzato al limite, dice che cazzo, una farmacia, non vendo niente. No, qua si compra altro, non quello.
1: Immaginati la scena, voglio dire, tu in Africa ha fatto sempre caldo perché difficilmente piove. Allora, non lo so, l'africano che si chiama magari
0: Butumbu.
1: Oppure Totumbu, no.
0: Tutumbu.
1: Tutto. Va dalla moglie, va dalla moglie e le dice: ciao, come stai? Tutto ok, cucinato, no. Sì.
0: Cazzo. Aspetta. No, dice: aspetta, è arrivato tutto.
1: Tutto è fortissimo. Per i calabresi si capisce subito.
0: Allora... No, aspetta, non mi piscio addosso. Pinguini tattici nucleari. Dimmi.
1: La voglio dire: Totumbo pure stasera.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, lo sento, lo sento. È arrivato Tutumbo e dobbiamo spiegare, signor Tutumbo, cosa vuol dire Tutumbo, perché? Perché qualcuno dice, ma cosa dicono sti scemi qua alla radio? Ecco, il signor Tutumbo, che è un dialetto calabrese, però in questo caso Tutumbo...
1: No, il signor Totumbo.
0: Vabbè, però insomma... Diciamo che Tutumbo è l'abbreviatore e l'abbreviazione di Telotrombo, ecco, diciamo la verità. Quindi il signor Tutumbo era questo, insomma, questo signore che arriva lì ogni sera senza televisione e fa il servizio. Ecco perché poi nascono 11 ragazzi, 12, 13. C'è questa lievitazione al naturale di nascita, ecco, perché manca un po'.
1: Difatti la moglie la moglie lui alza la mano e dice Tutumbo e lei dice Mutumbi.
0: Insomma, c'è questa sintonia che nasce spontaneamente. E viva veramente questo accordo, perché quando c'è sintonia, caro Gio, si va sempre lontano, ecco, questa è la verità. Oggi parlavo prima di mal di testa, però ecco, viva la normalità, viva il consumo giusto. Bisogna, no? Darci dentro, perché è importante, lo dicevano Silvia Dini e Brontolo, che comunque poi si campa meglio, fa stare bene, è una cosa così naturale, uno scarico naturale del corpo che aiuta ad aumentare i sorrisi, Gio.
1: Sì, assolutamente. Fammi salutare Silviuccia nostra, il grandissimo Brontolone, oltre che a tutti gli amici classici, storici, Maria Rosa e quant'altro. Guardate, noi non possiamo fare quelli che poi alla fine alle 11 di sera si nascondono dietro un dito per fare gli ipocriti. Noi andiamo a essere il Tutumbo della situazione, cioè, sei d'accordo, Max?
0: Sì, almeno una volta a settimana lo dice il medico, pensa...
1: Esatto.
0: La moglie del medico gli dice: io te lo ricordo, caro medico, che una volta a settimana, ecco, al medico lo dice.
1: Esatto.
0: E poi,
1: caro Max, leggevo che sostanzialmente anche fare un pochettino di attività fisica mette in circolo un po' di testosterone. Quindi, onestamente, adesso torniamo un attimino a fare i ragionamenti che servono per degli intellettuali straordinari come me, il grande Max Martinelli. Alla fine, quando noi vi portiamo la bella musica, vi diamo qualche nota per poter sorridere e vi invitiamo a consumare le bellezze straordinarie della vita. Io penso che, Max, abbiamo fatto un servizio straordinario, sei d'accordo?
0: Ma ci mancherebbe. Qualcuno mi diceva l'altro giorno: sai, io non ho mai preso il Viagra. Gli ho detto: guarda, non so cosa dirti, però di sicuro vai prima da un cardiologo, fatti una bella controllata alla prostata e poi insomma vedi un po' se puoi assumere, cioè non la prendere così all'impazzata, perché non si fanno queste cose. Bisogna sempre fare un piccolo controllo, consultare il proprio urologo, il proprio cardiologo e poi spacca, dacci dentro senza problemi se tutto va bene.
1: Esatto, perché poi quando ingerisci una pillola di quel calibro,
0: no, poi altro che il marmista, quello di
1: calmo.
0: No.
1: Inizi fondamentalmente a

0: Wolf DJ, sempre in diretta. Giovanni, dove sei? Pronto, Giovanni? Giovanni, aspetta, provo di... Mi senti? Pronto?
1: Sì, perfetto.
0: No, è che dobbiamo salutare Gio, dobbiamo andare via, quindi dobbiamo ringraziare tutti i nostri ascoltatori per questa puntata di Wolf DJ che finisce
1: credo
0: qui.
1: Credo sia stata straordinaria questa sera.
0: Bah sì, dai, sempre, come sempre, ringraziamo tutti.
1: Senti, scusa Max, ti volevo dire, ti saluto, il mio vicino di casa si chiama Antonio Mazza.
0: Antonio Mazza, bravo, gioca baseball, gioca baseball.
1: No, però si chiama Totu. E mi fermo qua.
0: E allora senti, dobbiamo organizzare qualcosa perché ce lo portiamo sull'ape. E quindi
2: è arrivato il signor Mazza.
0: È arrivato Tutumbulu. Possiamo inventare qualcosa per quest'estate. Per spezzare il ritmo dell'estate, voi non spezzate niente perché
1: assolutamente.
0: Rimanete fedeli a Wolf DJ. Vi lasciamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Gio, ci sentiamo giovedì prossimo, va bene?
1: Assolutamente Max, come al solito sono presente e carico come sempre. Ti abbraccio, ti voglio bene, saluto tutti.
0: Aspetta che qualcuno ha mandato un messaggio, dice che poi una bella lingerie, atmosfera, la persona giusta, mica serve il Viagra 20, ma ci mancherebbe. E quindi agitare bene Coca-Cola, come dice Tommaso Paradiso. Buonanotte da Wolf, ciao Gio, a giovedì.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao. Vi lasciamo con la nuova di Tommaso Paradiso, grande frontman, ex frontman dei giornalisti. Wolf DJ torna giovedì prossimo. Baci e abbracci a tutti, vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

agito, medito, se il merito di rimanere angelico, un fremito, se penso quante volte sono gelido, freno e cambio la mia rotta, distorta un po' come quella stronza, che chiede così tanto senza dare.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La sigla è quasi sfumata e allora è il momento di entrare in onda. Buon pomeriggio a tutti, buona domenica 5 luglio 2026. Franco a tenervi compagnia da questa bella abbinata di internet radio che andiamo a ricordare, almeno in parte. Ricordiamo Radio Ramos Radio, ricordiamo Radio Condivisione, ancora Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, ancora Music Factory Oristano, Felix On Air 2026, Radio M1 da Ferrara, ancora Radio Villaurbana Music e Radio Team 2000. Le abbiamo ricordate tutte? Mi pare di sì. Grazie di cuore per essere qui con noi in questo pomeriggio di questa domenica assolatissima. Un caldo veramente incredibile, ma è l'estate e questo è il frutto di questa stagione, il caldo intenso. E allora, beh, noi cerchiamo di rinfrescarvi in musica. Voi se avete un po' di ventilazione ancora meglio, e perché no, anche un po' d'aria condizionata può aiutare a godere al meglio questa esperienza musicale di questa domenica 5 luglio. 18 e 15 minuti primi, abbiamo di scena i Simple Red per aprire questo appuntamento musicale con il brano Say You Love Me. La versione che andiamo ad ascoltare è quella remixata da Marco Petrino. Godiamocela!

Say You Love Me, erano i Simple Red a tenerci compagnia in questa apertura di appuntamento musicale di questa domenica. Domenica con noi è l'appuntamento musicale condotto in studio da Franco, e quello che state ascoltando e che vi condurrà in musica sino alle ore 20. Adesso Nico De Andrea e Arkix for Cerrone con il brano Giving Me Love. Ascoltiamo la Extended Mix Version. Godiamocela!

Nico De Andrea, Arc e Cerrone con il brano Give Me Love. Adesso Loredana Bertè di scena con un brano remixato da Francesco Dimara dal titolo Sei Bellissima. Godiamoci la musica.

Loredana Bertè con il brano Sei bellissima nella versione remixata da Francesco Dimar. Adesso arriva una bella abbinata artistica, due belle sorelle, Paola e Chiara, che ascoltiamo con il brano Mare Caos. 18 e 30 minuti primi. Franco tenervi compagnia con il programma Domenica con noi.

Era la musica di Paola e Chiara, il brano era Mare Caos, adesso arriva Cesare Cremonini a tenerci compagnia con il brano Le 6:26. Beh, sono passate da qualche minuto, ma siamo quasi lì come orario. Godiamoci la musica e ben arrivati a questo appuntamento della domenica pomeriggio che porta il nome di Domenica con noi. Franco, a tenervi compagnia.

quasi 38 minuti primi. Abbiamo ascoltato Cesare Cremonini con le 6:26. Adesso Alex Bandelli con il brano Fuori Controllo. La musica è sempre qua in onda su questa bella abbinata di internet e radio. Franco condurre la sequenza musicale con il programma Domenica con noi.

Alex Banelli con il brano Fuori Controllo qua alle 18:41 minuti primi. Il programma è domenica con noi, irradiato da questa bella binata di internet radio. Ricordiamo, fra le tante radio che sono interconnesse con noi, Radio Condivisione da Palermo, Ramos Radio, ancora Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Radio Sardegna Costa Smeralda, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara e ancora Felix On Air 2026. Adesso patrona Becky J a tenerci compagnia nel remix a cura di Franco Lippi.

Becky G con il brano Patrona. Allora salutiamo Giorgio che è sicuramente all'ascolto. Buon pomeriggio, buon lavoro. Adesso per voi che siete qua sintonizzati con noi, Gian Nannini con il brano I Maschi.

Gianna Nannini con il brano I Maschi nella versione remixata da Francesco Dimar. Allora tra un po' accontenteremo anche il nostro collega nonché direttore artistico di Radio Condivisione Calogero, che ci ha richiesto un bellissimo brano di Claudio Baglioni. Dobbiamo solo aspettare il mood giusto, il ritmo giusto per andare ad ascoltare i Vecchia. Per il momento ascoltiamo Willow con il brano I Go.

Claudio Baglioni con il brano I Vecchi, la richiesta di Calogero. Buon ascolto a voi che siete sintonizzati. Adesso la proposta musicale ci viene dalla voce gradevolissima di Ermal Metta, che ci propone il brano Ferma gli orologi.

Ferma al Metta con il brano Ferma gli orologi alle 19:03 minuti primi. Adesso Fabric, fibra di scena con la compagnia artistica di Carucci. Ci ascoltiamo il brano Stella.

Fabri Fibra con il brano Stelle ci ha tenuto compagnia fino alle 19, quasi 6 minuti primi. Adesso Clara con noi con il brano Diamanti Grezzi.

0: Era Clara con il brano Diamanti Grezzi. Franco, che succede? Oggi siamo un po' con la voce un po' rocca, la musica è la voce che va così, in qualche modo aiutata questo pomeriggio. Giovanotti con noi, il brano è Monte Cristo, 19 e 9 minuti primi.
1: Grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Jovanotti con il brano Monte Cristo. Avete sentito che modulazione della voce di Jovanotti? Adesso Meg Mike di scena con noi con il brano American Shores.

0: E abbiamo così ascoltato Meg Mike con il brano American Shores. Vediamo un po', abbiamo una richiesta musicale, vediamo chi è in linea. Pronto?
1: Carissimo nostro DJ Franco, un saluto qua dal DJ Felix
2: e Paprika.
0: Oh, buongiorno.
1: Volevo ascoltare una bellissima canzone, metti su una canzone a tua scelta, dai, su. Buon pomeriggio a tutti e buona domenica.
0: Grazie, allora visto che so che siete in vacanza, per voi Francesco Renga con il brano Il solito Lido.

0: cucina poi?
1: Francesco Renga con il brano Insolito Lido. Questa era in maniera particolare dedicata a Marco, ogni riferimento è puramente causale. Adesso Mina, sempre per voi due, per Marco e la Paprika. Stessa spiaggia, stesso mare. Godiamoci la musica.
2: Non cambia.

Stessa spiaggia, stesso mare, la voce era dell'intramontabile Mina. Adesso Fabio Rovazzi di scena con il brano La costiera amalfitana. Vede la collaborazione artistica di Arisa, Nino D'Angelo e il remix a cura di Francesco Dimar. Godiamoci La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi.

0: La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi con appunto la collaborazione artistica di Arisa e di Nino D'Angelo e il remix da parte di Francesco Dimar. Adesso Marco Mengoni in versione originale con il brano Onde. Godiamoci la musica.
1: Ho provato

Marco Mengoni con il brano Onde. Adesso ad aiutarlo in questo racconto di mare e di onde arriva Madame con il brano Marea.

0: Madame con il brano Marea, adesso ti fa la rubrica di Elvira La Rocca, il suo cine viaggiando che quest'oggi ci porta in Francia. Godiamoci la rubrica.
1: Sì, sono i protagonisti di Magic in the Moonlight, film di Woody Allen del 2014 con Colin Firth ed Emma Stone. Lui, illusionista di professione e smascheratore di ciarlatane per hobby. Lei, giovane sensitiva di successo in viaggio per l'Europa, ovvero la ciarlatana da smascherare. Insieme formano una coppia che in un misto di ironia e formalismi fa sorridere senza intaccare il fascino dell'amore che cresce e si consolida. Girato per lo più in Francia, tra Nizza ed Antibes, tra campagna, vigneti, spiagge dorate, paesini medievali e mercatini, il film offre una scenografia densa di luoghi meravigliosi e di panorami superbi. Il periodo in cui la storia si svolge è quello degli anni 30 ed oggi faremo un viaggio a ritroso nel tempo lungo la Costa Azzurra, partendo per l'appunto da Nizza. Una città di mare che non sembra una città di mare. Una città divisa in due, la nuova e la vecchia Nizza. Questa è la zona più caratteristica, con case colorate, stradine strette dal sapore antico, da cui si aprono in continuazione spazi improvvisi, con chiese bellissime, palazzi di una bellezza discreta ma avvolgente, negozietti caratteristici e caffè. Tra i luoghi che compaiono nel film troveremo l'Opéra de Nice, situata in Rue Saint-François de Paul e dichiarata monumento storico dal 1992. Location prestigiosa per gli interni è invece l'Hotel Negresco, che si trova sulla Promenade des Anglais dal 1913, quando venne inaugurato. Nella Hall del Negresco hanno transitato nomi importanti, dai nobili come Amelia, la regina del Portogallo, e la principessa Grace di Monaco, ad attori, cantanti e pittori come Salvador Dalí. Non si può parlare di Costa Azzurra senza parlare del Negresco. Continuando nel percorso magico proposto dal film, si approda a Château de Rouet, posto incantevole, noto per la produzione di ottimo vino. I suoi luoghi interni ed esterni compaiono più volte nell'ambito delle scene. Un altro luogo assolutamente da non perdere è Cap Bianchi, in Rue Raoul Bosio. È lì che i protagonisti trascorrono una serata ascoltando hot music. In realtà si tratta di un wine shop dalle storiche cave, datate 1860. Proseguendo nella storia, ad un certo punto i protagonisti rivolgono lo sguardo alle stelle per impossessarsi della magia del cielo e del chiaro di luna. Luogo per scelto per osservare da vicino gli astri è l'osservatorio di Nizza, disegnato da Gustave Eiffel. Spostandoci a Cap d'Antibes troviamo Villa Enerhoc, dimora dal fascino retro, realizzata in base ai dettami della Belle Époque, e come tale gode di un fascino che la rende esclusiva, utilizzata soprattutto per le riprese interne, ma che vanta anche un bellissimo parco con un roseto dalle molteplici varietà. Non parliamo poi di spiagge, il film è in questo molto generoso. Nella zona di Saint-Raphaël, sui 30 km di costa, si sviluppano ben 30 tipologie di spiagge diverse, caratterizzata dalla presenza di rocce colorate di rosso. Solo per citarne una, Cap Dramont, angolo incantato della Costa Azzurra, oggi spazio naturale protetto. Insomma, Magic in the Moonlight è una ghiotta occasione per godervi non solo una storia divertente e appassionante, ma anche la visione di questi suggestivi luoghi disseminati lungo la Costa Azzurra, che con soave gentilezza vi inviteranno a preparare la vostra valigia per andarli a scoprire di persona. Allora, siete ancora qui? Io vi aspetto come sempre la prossima settimana. Ciao!
0: Un grazie come al solito di cuore alla nostra collaboratrice Elvira La Rocca, che ritroverete sabato e domenica prossima con un'altra location nel corso della rubrica appunti di viaggio, cine viaggiando, cine turismo. Adesso Madonna di scena con un vecchio brano che ci porta a quelle atmosfere tropicali della Isla Bonita.

La Isla Bonita, la voce era quella di Madonna, l'abbiamo ascoltata alle 19:40 minuti primi. Franco tenete compagnia con il programma Domenica con noi sino alle 20 in punto, poi alle 20 la programmazione proseguirà con l'autonomia delle internet radio fino alle 21:30, quando ci sarà l'appuntamento con la mitica Jo Cara e il suo programma Woman in Rock. E quando parliamo di rock e di rockstar italiane, non possiamo fare altro che citare il mitico Vasco Rossi, che andiamo ad ascoltare con il brano Splendida Giornata. Io mi auguro per voi che per voi sia stata una bella, splendida giornata questa domenica 5 luglio 2026. Godiamoci Vasco Rossi con Splendida Giornata.

Vasco Rossi con il brano Splendida Giornata. Allora, un saluto particolare va in questo momento alla nostra amica Effi, che ascolta dalla Germania, e per lei arriva uno dei suoi artisti favoriti, Franco Battiato, con il brano La Cura, perché io avrò cura di voi. 19:45 primi.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

Franco Battiato con il brano La Cura, per mandare un saluto alla nostra amica Effi che ascolta dalla Germania e per tutti voi che amate la musica di Franco Battiato. Adesso si prosegue con i Mattia Bazar e il brano C'è tutto mondo intorno.

Erano i Mattia Bazzar con il brano C'è tutto mondo intorno, e poi c'è tutto un mondo in testa, no? Se magari ti arrivano i ricordi del cuore, dum, arrivano veloci, come ce li propone in questo momento Amedeo Minghi con la canzone I ricordi del cuore, e ce la gustiamo, ce l'ascoltiamo adesso.

Amedeo Minghi con il brano I ricordi del cuore. Abbiamo accontentato anche i romantici e i nostalgici, perché la magia della nostalgia, dei momenti che ritornano in testa, è fantastica. Allora, Eros Ramazzotti di scena per andare a chiudere questo appuntamento musicale di quest'oggi, e poi l'appuntamento è rinnovato a sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Adesso godiamoci Eros Ramazzotti e poi passeremo ai saluti finali. Magia, Eros Ramazzotti. Adesso godiamoci Eros Ramazzotti e poi

Eros Ramazzotti con il brano Magia, e adesso è il momento di levare l'ancora e andare a casa. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con il programma Sabato con noi, e poi domenica con noi, domenica sempre dalle 18 qualche minuto sino alle 20. Adesso la musica prosegue sulle varie emittenti fino alle 21:30, un po' tutti andranno a reti in autonomia, poi alle 21:30 l'appuntamento è con Gio Cara e il suo Woman in Rock, le notizie, le novità dal mondo del rock. Vi lascio come sigla conclusiva con i Commodores e il brano Sail On. Buona serata, buona vita, e godiamoci la musica, godiamoci la vita. Ciao, a presto, a sabato prossimo.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Alla vagano, vagano, gironlanz, gironzano, gironzalon. Vagano, vagano, vagano!

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Eh sì, ci siamo anche in questo primo weekend di luglio con me che sono Gio Cara insieme a Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

prossimi a intraprendere un nuovo tour che li riporterà sui palchi dopo 3 anni, gli Hollywood Vampires hanno annunciato l'uscita di un nuovo album dal vivo, intitolato A Montreux Jazz Festival. Il disco, in arrivo il 14 d'agosto, testimonia la loro esibizione del 2018 al Montreux Jazz Festival. C'è già un primo brano estratto che abbiamo appena ascoltato e che si intitola Raise the Dead, e gli Hollywood Vampires saranno in Italia per 2 date. In programma il 1 di settembre a Milano al Parco della Musica di Segrate e il 2 di settembre al Castello Carrarese di Este in provincia di Padova. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco ci occuperemo di Robert Smith.

E Robert Smith, che abbiamo ascoltato insieme ai Cure e la loro Just Like Heaven, ha rivelato di essere stato inizialmente restio a collaborare con i Rolling Stones, spiegando di non sentirsi pronto a entrare in studio con una delle band più importanti della storia del rock. Il frontman dei Cure ha poi cambiato idea e ha preso parte a due brani del nuovo album Foreign Tongues, in uscita il 10 di luglio. Smith suona la chitarra in Divine Intervention e contribuisce con sintetizzatori e cori a Never Wanna Lose You. Ora facciamo un tuffo nel passato, 1986, quando i Metallica escono con la canzone che dà il titolo al loro terzo album e diventa il pezzo più suonato nelle scalette di tutti i loro tour, e Master of Puppets.

0: e la consacrazione definitiva, nonché il passaggio a una nuova generazione di Master of Puppets, sono arrivati con The Four Horsemen, episodio finale di Stranger Things, in cui il personaggio di Eddie Munson la suona durante la battaglia finale con il demone Vecna. E dopo tantissimi anni dalla sua uscita, Master of Puppets è andata nella top 20 della Global Charts di Spotify in un solo giorno e ha raccolto oltre 400 milioni di stream. Io sono Giocara, questa è Woman in Rock, il grande rock del weekend. Si va avanti con la musica, con le notizie. Tra poco toccherà a Peter Hammill.
1: I've no regrets, I

contenti, de lui è Peter Hamill, storico frontman dei Van der Graaf Generator, che ha annunciato l'uscita del suo nuovo progetto discografico a 5 anni di distanza dall'ultimo. L'album, intitolato Tears in Time, uscirà il 25 di settembre e questo nuovo lavoro è una raccolta di brani che l'artista ha registrato nell'arco di ben 35 anni, tra il 1991 e il 2026, nelle diverse sedi del suo studio personale. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: per chiudere Uomini Rock oggi abbiamo scelto i Baby Shambles e la loro You Talk. I Baby Shambles che saranno in Italia per l'esattezza il 7 di ottobre all'Orion Live Club di Ciampino e l'8 di ottobre all'Alcatraz di Milano. Uomini Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Uomini Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Temo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana a tutto il mondo, Radio Team 2000.
1: Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, e in

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90 con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitol Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Belli, pronti, freschi, danzanti, ecco la Exclusive Dance Chart, lo classifico che piace a tutti quanti. Primo appuntamento luglio 2026, con le 15 tracce dance più forti. A presentarli ci sono io, On Mike, Max Martinelli, al Mix and Play, i bravissimi Paolo Mariani e Isa, la B, DJ.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Segnaliamo in uscita Molly Molella e Boosty Kids, ma lo ritroveremo con una grande novità in chart questa settimana. Al momento è Show Bell, ci sentiamo presto con... And it goes like uscita Molella Boosty Kids.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
0: Il vecchio Olimpo della Exclusive Dance Chart segnava la numero 3 la coppia Shakira Burna Boy. Dai dai. Posizione numero 2 per Talk to You degli Another e dei 54 Ultra. Numero 2. Magia, la numero 1 con i The Bowser. Magnetic, number 1.

Spazio subito alla novità della posizione numero 15. Entra nel club dei più belli Mr. Calvin Harris, la cantante irlandese Jazzy. Una song house estiva che già dalle prime note ti riavviva. Satisfy, numero 15. Exclusive Dance Chart, new entry.

Alza il volume e farti avvolgere dei suoni e dei colori dell'estate 2026. Noi abbiamo la giusta fantasia, una chart esplosiva che la balla anche zio Tobia. E pensate, a 90 anni si diverte ancora di più con Gordo e Loco Loco. Posizione numero 14, si viaggia!

In sequenza e con la giusta carica e potenza, ecco la numero 13, ci regala Giovanna, il nuovo di Molly Molella, che gira sulle note del famosissimo film Il Ciclone di Pieraccioni, la ricordate? E in dodicesima ci divertiremo con la voce di Harry Camomile e del trio dei Medusa, tutto travolgente in Don't Wanna Gum. Exclusive Dance Chart, messaggi positivi per

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E lui o non è lui, ma certo che lui, Mr. Topic, batte bandiera number 9. Grande rientri per Sorry Papi, un super singolo realizzato con la superstar mondiale Becky G. Si canta in spagnolo, lo balli come vuoi perché tu ci piaci come sei.

Correva l'anno 1986 con una super hit di Giuni Russo, Alghero, lo zio Peter, KJ Freak e la featuring di Simo Lu hanno rimodellato la song. Alghero, Flash.

0: Exclusive Dance Chat.
1: Sempre più in alto in chart, occhio all'intreccio. La numero 5 ci propone la traccia I Don't Mind, uno dei pezzi più shazamati della settimana, con protagonisti Sam Jacobs e l'artista Ezra Nurey. E a un passo dal podio in quarta arriveranno i ritmi frizzanti e abbronzanti di chi vuole davvero vivere sempre colorato. I'm Moving to the Sun di Ugel, degli Ultranate. Exclusive Dance Chart, dillo che piace anche a te.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: I'm

Wow, finalmente podio, gradino più basso, numero 3 per un pezzo coinvolgente, orecchiabile, incredibilmente magico. Magia, magia, portami via, così diceva zio Franchino. Uno che ha fatto sto pezzo è un gran volpino. Talk to you, è degli Another, è dei 50.

Ah, miei cari aficionados, anche come in questo caso alcune volte mi sento davvero di un'altra epoca, ma devo informarvi e regalarvi il top della dance. Li ricordate New Order? Sono stati gli artefici di un pezzo di successo come How Does It Feel? Ecco la new version ad opera del duo brasiliano Dub Dogs. Piani alti, numero 2.

Che suoni, che dance, la Exclusive Dance Chart in questa seconda parte con Alejandro Casango, Jonas Blue, Sam Jacobs, Estra Nurey, Imla Angel, Ugel, gli Ultranate, Yanadere, 54 Ultra, Dub Dogs. Siete pronti? Vi porto

Più musica, più dance con la numero 1. The Bausa è sinonimo di "I boss della dance siamo noi". La traccia più contagiosa del momento è quella di Magnetic. Loro sono i The Bausa, number 1.

0: tante fresche novità ci aspettano nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per oggi, è davvero tutto. Saluti da Max Martinelli e grazie a loro al Mix and Play, a Paolo Mariani, Eisa, la B, DJ. Ciao belli, alla prossima. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.